What's that? What's that? What time? All right.

0: Va ora in onda Come nasce una canzone,
1: porta fortuna,
0: un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Buongiorno DJ, buongiorno bambini, bentrovati.
0: Buongiorno Lorenzo, buongiorno bambini.
2: DJ, sì? Cosa c'è che non va?
0: No.
2: Ti vedo un po' giù di tono.
0: Beh, sì, oggi tono basso.
2: E come mai? Qualcosa di grave?
0: No, Lorenzo, non ricominciamo con grave e acuto anche oggi,
2: no,
0: per
2: DJ,
0: piacere.
2: Tranquillo, sì. Voglio aiutarti, ma... Forse c'entra qualcosa quella strana fascia che hai sulla fronte, che sembrano quelle fasce che indossano i tennisti quando giocano.
0: Fascia che
2: sì.
0: Giocano? No, quale fascia? Ah, questa fascia!
2: Tutta colorata!
0: No, è che sentivo freddo e allora, sai, così...
2: Dai, fammi vedere, toglila un po'.
0: No, no, preferisco di no, grazie.
2: Dai, DJ.
0: Senti, ma cosa c'è di strano? Ho un fascia, una testa, cioè, voglio dire, si mette quello che vuole a un certo punto, non insistere, no?
2: Ok, hai ragione, però dai, fammi vedere cosa hai sotto la fronte.
0: Va bene. La tolgo.
2: Ok, bravissimo.
0: Ma tu prometti di non ridere.
2: Promesso. Croce sul cuore.
0: Ecco qua. Lorenzo, mi avevi promesso che non avresti riso, eh? Non sei più amico mio, Lorenzo.
2: Scusa, DJ,
0: sì.
2: Ma è un brufolo gigante sulla fronte che arriva fino in testa. Sembra il corno di un rinoceronte.
0: Sì, vabbè,
2: scusa.
0: Ma sembra un caprone, mi vergogno. Ma a te non capita mai di vergognarti?
2: Ma sempre, DJ, mille volte. Mi capita spessissimo, è normale, stai tranquillo.
0: E se poi mi prendono in giro, ridono di me?
2: Ma lascia che lo facciano, lascia che sorridano di te, perché tanto anche chi prende in giro si vergogna di qualcosa. Siamo tutti nella stessa barca.
0: Sì, vabbè. Quindi anche tu certe volte ti vergogni, Lorenzo?
2: Ma sì, DJ, quando mi imbarazzo divento rosso come un peperone. Ascolta DJ, ascolta questa canzone.

0: Bravo, quindi più o meno hai capito come funziona il ritmo.
1: Sì, sì, sì, ha proprio un bel ritmo. Senti un po', te la posso rifare?
0: Dai, fammi sentire.
1: Allora, senti, Un peperone, un peperone, peperone, un peperone.
0: Bravo, DJ.
1: Peperone.
0: Abbiamo capito.
1: Okay. Sì, sì, scusa, dai, mi ero fatto prendere un po' la mano dal peperone.
0: Allora, senti, vedo che ti intendi di ritmo. Allora, sì? Cosa sarebbe questo ritmo?
1: Dunque, allora, caro il mio professor Lorenzo, beh, il ritmo è, ascolta qui, come dire, per esempio, dunque, la ritmo.
0: Allora,
1: non
0: facciamo
1: niente. Non so come dire, Lorenzo.
0: Allora, prova. Trova un ritmo intorno a te. Aspetta, ti aiuto.
1: Sì?
0: Trovalo dentro di te, proviamo a vedere cosa ci potrebbe essere.
1: Il ritmo dentro di me. Dunque, cosa c'è finito? Io non ho mangiato ritmo, oggi mi pare di aver mangiato...
0: Dai, DJ,
1: leggero, ma,
0: ascolta il ritmo del cuore, come fa?
1: Ma che sciocco, hai ragione, il ritmo del cuore. Aspetta, senti qua,
0: Bravo, DJ!
1: Eh?
0: Che ritmo!
1: Forte, eh? Sentiamo un po' il tuo cuore. Forte! E allora senti questo ritmo, Lorenzo, eh?
0: Bravo!
1: Grazie.
0: Questo...
1: Non male! Sembra una dance music! Adesso lo so, Lorenzo, il ritmo è una successione di battiti più o meno veloci, giusto?
0: Giusto, DJ, bravo! Il ritmo in misura è qualcosa che si ripete nel tempo. Il ticchettio di un orologio. Tic-tac, tic-tac.
1: Oh, il battito del cuore.
0: Tutum, esatto.
1: Tutum, tutum.
0: E ogni canzone ha il suo ritmo. Ritmo rock, ritmo pop, ritmo rap.
1: Oh sì, a me piace tanto il rap!
0: Non avevo dubbi, DJ. Oggi i ragazzi ascoltano e amano il rap. Ascolta questo brano.
1: Pronti?

0: rap rap hero rap rap rap hero rap rap rap hero rap.
1: Mi chiamo DJ, quanto fa 6 per 6? C'è chi dice 36, ma per me è 26. No, questo era il contrario. Vabbè, in matematica non sono mai stato una gran cima. Lorenzo è stato anche bocciato 7 volte. Pensate un po'. E allora, al ritmo di rap, salutiamo anche alla regia Natalia San Giorgi, parte tecnica.

0: ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutti, un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso. Volevo farvi una domanda. Vi piace andare al museo? Beh, allora so che sicuramente qualcuno di voi c'è già stato e magari si è anche divertito molto, forse vedendo gli scheletri giganteschi dei dinosauri o chissà quale altra avventura, gli uomini primitivi, ma insomma. Però qualcun altro invece non c'è stato e magari potrebbe storcere il nasino dicendo ma i musei sono posti tristi, noiosi, no. Niente di più falso. Dovete sapere che andare al museo è sempre un'avventura straordinaria.
1: Parole sante, Armandino mio, che io, Crud, l'alieno del pianeta Kot, condivido e sottoscrivo in pieno.
0: Eccolo qui. E ti pareva che non arrivasse anche ciao. Lui. Ciao, Crud.
1: Ciao, ciao.
0: Ma scusami, non ho capito bene. Allora, d'accordo che da quando sei diventato buono può accadere di tutto, però questa non me l'aspettavo. Cioè, anche a te piace visitare i musei?
1: Io? Ma che scherzi?
0: No.
1: Adoro andare in gita al museo. Devi sapere che da noi, sul pianeta Kot, sin da bambini, Armandino mio dolcissimo, carissimo, adoratissimo, tenerissimo...
0: No, smettila, Crude! Dai, vai avanti piuttosto con quello che stavi dicendo, dai.
1: Dolcissimo, buonissimo, gentilissimo...
0: No, basta! Stavi dicendo che voi, sul pianeta Kot, fin da bambini...
1: Andiamo tutti in gita al museo. E io devo dire che mi sono sempre divertito tantissimo e ho anche imparato un sacco di cose.
0: Beh, allora, questo è proprio quello che succede quando si va al museo, Però conoscendoti, insomma, dalle informazioni che tu ci hai dato, mi sembra strano che sul pianeta Kot ci sia questo tipo di educazione.
1: Devo dirti, seppur a malincuore, Armandino mio caro, che ti sbagli di grosso. Il nostro pianeta pullula di musei di ogni tipo e genere, ed io in particolare adoro quelli dedicati all'arte.
0: Ma dai, ma guarda che questa è davvero una notizia straordinaria. Io mai avrei immaginato che il terribile Crude, quello che vuole invadere la Terra dopo averla resa una landa desolata, sia un frequentatore di musei e dedicati all'arte poi.
1: Quello era il passato, quel Crude non esiste più.
0: Vabbè.
1: Adesso c'è un nuovo Crude, buono, gentile, disponibile, pronto a fare del bene per aiutare i poveri terricoli.
0: E io devo dirti che non so se era meglio quando eri cattivo, tanto le tue missioni poi si rivelavano dei fallimenti.
1: Taci! Oh, scusa Armandino, ti prego, non rimangare il passato, Volgiamo lo sguardo al futuro. Anzi, sai che ti dico?
0: Cosa
1: farò
0: dici?
1: Una nuova buona azione per i bambini della Terra.
0: Ecco. Quando dici così, io non so perché, o invece forse lo so e anche molto bene, però quando dici così io mi preoccupo davvero tanto.
1: Io farò in modo che i bambini della Terra abbiano le stesse possibilità dei bambini del pianeta Kot. Costruirò dei musei adatti a loro.
0: Ma sulla Terra ci sono già dei musei, sono bellissimi, divertenti e sono posti dove i bambini possono imparare e divertirsi. Anzi, guarda, se vuoi ti faccio l'elenco.
1: Non dire sciocchezze! I musei che avete sulla Terra sono tristi, noiosi, niente a che vedere con quelli del mio pianeta.
0: No, a parte che non sono d'accordo per niente, però allora, prima di non essere d'accordo, voglio capire che differenza c'è. Che cosa hanno di diverso i musei del pianeta Kot da quelli che abbiamo noi sulla Terra?
1: Lo scoprirai. Lo scoprirai presto, Armandino mio caro. Vedrai, i bambini saranno felicissimi. Sarà il solito successone.
0: Non so che dire. Da un lato quel farlocco di Crude questa volta mi sta quasi convincendo, perché poi se i bambini sono davvero felici con questa novità dei musei del pianeta Kot, c'è tutto da guadagnare. Però dall'altra, come sempre, sotto c'è qualcosa che non mi convince. Vabbè, come ha detto lui, tra poco lo scopriremo. Aspettiamo.
2: Tutti quanti voglio fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
3: Giusto, samba, rumba, rock, roll, twist, cha cha cha.

0: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Ceste senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non può dire anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i slats, la polca e il rondo come il tango, il vostro roba rococò.
3: È roba che non s'usa.
1: Se tu li senti suonare ti farà ricordare l'arca di Noè.

0: Eccoci di nuovo insieme, stiamo parlando di musei, di arte e allora fatemelo sapere, fate sapere al vostro Armando se vi piace andare al museo, quale avete visto recentemente, raccontatecelo con i vostri messaggi vocali. Beh, stavamo facendo tutto questo quando poi è arrivato lui, l'alieno più farlocco della galassia, il terribile Crude, si fa per dire... terribile, visto che tra l'altro è diventato buono e anche questa volta ci ha proposto la sua missione, che è
1: trasformare i musei della Terra.
0: Ecco.
1: Anzi, costruirne di nuovi per far divertire imparando. I bambini della Terra ne saranno felici.
0: Beh, devo dire che questa volta il proposito è buono. Però, caro Crude, non ci hai ancora spiegato qual è la differenza tra i musei della Terra e quelli del tuo pianeta Kot.
1: Oh, è semplice, Armandino.
0: Non mi chiamare Armandino.
1: Vabbè, i nostri musei sono luoghi vuoti, tristi.
0: No.
1: Desolanti, sporchi e senza
0: brutto.
1: Luce.
0: Ma
1: spesso
0: no.
1: Ricolmi di spazzatura puzzolente, fanghi, rifiuti di ogni genere.
0: Ma che razza di musei sono? Ma scusa,
1: sono luoghi dedicati alla bellezza e all'arte.
0: Ma quali?
1: La meraviglia dei rifiuti.
0: La puzza.
1: No. Lo lezzo.
0: Ma
1: lo sporco.
0: Ma
1: tutto ciò che nobilita la vita. Mi stupisco che tu non capisca.
0: Ma come? Spazzatura, fango, sì. Rifiuti di ogni genere, puzzolenti e mefitici,
1: esatto.
0: Luoghi tristi,
1: okay.
0: Desolati e senza luce. Ma sarebbe questa, secondo te, l'arte e la bellezza?
1: Certo. E noi dedichiamo tutto il nostro impegno e la nostra cura per rispettare il patrimonio artistico.
0: Sai che roba.
1: Ah, per questo motivo, caro mio, i bambini del pianeta Kot vengono accompagnati in visita ai musei per coltivare questa sana educazione.
0: Ma quale sana educazione? È una cosa orribile! I bambini hanno bisogno di tutt'altro. Devono invece essere educati alla bellezza, alla gioia, non alla spazzatura!
1: Povero Armandino.
0: Ecco, Armandino ancora.
1: Si vede proprio che non sei stato educato.
0: Ma non è vero.
1: E così pure i bambini della Terra. Ma non ti preoccupare, rimedierò io. Così finalmente sarete tutti tristi e sporchi.
0: No. Ma cosa dici? Noi non vogliamo essere tristi e sporchi.
1: Raccoglierò tutta la spazzatura e la spargerò ovunque.
0: Ma no,
1: Armandino, finalmente anche voi terricoli riceverete il giusto insegnamento per apprezzare la vera bellezza.
0: Torno subito. Crude, fermati, non lo fare. Crude, fermati. Ai, questa volta sì che è un vero disastro. Ma ci pensate, sul pianeta Kot gli abitanti sono educati sin da bambini ad apprezzare i rifiuti e la spazzatura che vengono posti nei musei come se fossero opere d'arte. Questa volta siamo proprio nei guai. E speriamo che questa sua nuova buona azione, come la definisce lui, fallisca. Sta piangendo. Eccolo. Forse ci è andata bene anche questa volta. A giudicare dal suo pianto disperato.
2: Ehi là.
0: Crudino, cosa succede? Perché piangi?
1: Che ho fallito. Anche questa volta.
0: Oh, no.
1: Perché? Io dico perché?
0: Oh, mi dispiace tanto, Crudino. Vuoi dire che non sei riuscito a riempire i musei della Terra di spazzature e rifiuti come avevi promesso?
1: Oh, no. Quello l'ho fatto,
0: Aia.
1: Dovevi vedere che meraviglia, Armandino.
0: No, come?
1: Tutti i vostri bei musei riempiti di schifezze, sacchetti di plastica, lattine, rifiuti alimentari.
0: No.
1: Una vera meraviglia.
0: Oi, me lo immagino. Sai che meraviglia. Mamma mia.
1: Ma poi...
0: No. Crude, non fare così, non piangere, dai. Non piangere che ci fai tenerezza. Raccontaci com'è andata, dai.
1: Ecco. Scusa.
0: Sì.
1: Quando i bambini hanno visto tutta quella spazzatura, ci si sono buttati sopra.
0: In che senso?
1: Dovevi vederli, Armandino. Dovevi vedere quanto erano felici.
0: No.
1: E lo ero anch'io, ho pensato. Ecco, lo vedi, è bastato solo portare un po' di orribili rifiuti e loro, meravigliose piccole creature, hanno subito riconosciuto la bellezza.
0: No, non ci posso credere, Crude, ma dai, non è possibile, no, dai.
1: E infatti hanno preso tutta quella meravigliosa spazzatura
0: e
1: hanno fatto delle bellissime opere d'arte. Chi ha realizzato un quadro?
0: Ma
1: chi ha fatto una statua? Ognuno ha preso quei rifiuti per fare qualcosa di bello.
0: Ma è bellissimo, ma Crude, non piangere, in fondo non è così, ma l'hai fatto qualcosa di meraviglioso. Dai, Crude, non ti abbattere.
1: Hai ragione, non è male.
0: Hai visto?
1: È orribile! No, non è finita qui. Tutti quei bambini sono stati premiati per aver saputo riciclare la spazzatura, visto che hanno usato dei rifiuti per realizzare le loro opere.
0: Lo so, è stata una doppia buona azione, ho capito. Ti è andata male anche questa volta, Crudino?
1: Armandino, io sono disperato.
0: Vedrai che la prossima volta ti andrà meglio, vedrai.
1: Dici davvero, Armandino?
0: Sì, dico davvero, però non mi chiamare più Armandino, che non mi piace.
1: Va bene, Armandino. No, non ne combino una giusta, eh?
0: No, Crude, non ne combini una giusta, ma noi ti vogliamo bene, così come sei.
1: Grazie davvero. Armandino.
0: Dai, Crude.
1: Grazina Armandino.
0: No, e basta.
1: Armandino piccolino. Mi è venuta fame.
0: Certo. Crudino.
1: E anche sete.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.
6: Siamo i mostri

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia.
3: Penetriamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Favoloso popolo di Radio Kids, siete tutti pronti? Comincia una nuova puntata di... Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
0: Allora, ma voi lo sapete che noi abbiamo tantissimi amici?
1: Sì, sì, certo! Sono tutti i nostri ascoltatori!
2: E certo, ci vogliono bene perché siamo super simpatici!
0: Bravi! E ci vogliono bene perché quando lanciamo qualche domanda ci rispondono sempre, perché sono molto attenti alle nostre trasmissioni!
2: Sì, ma anche perché sono bravi ad acchiappare le cose al volo quando le lanciamo!
1: E che gentili che sono!
0: Allora, forse vi ricorderete che un po' di tempo fa avevamo chiesto: se poteste prendere la macchina del tempo e viaggiare attraverso i secoli, in quale epoca vorreste arrivare? Beh, Raul, un nostro piccolo amico ascoltatore, ci ha risposto che vorrebbe viaggiare nella preistoria. Raul, grazie del tuo messaggio. In effetti, un viaggio nel passato potrebbe essere affascinante e avventuroso. Io per esempio vorrei andare a trovare i faraoni, gli antichi romani, i pirati, gli indiani d'America. Ma che ne dite, Lallo e Lella? Facciamo anche noi un viaggio nella preistoria?
2: No, grazie Armando, io non ci voglio andare, mi fa paura.
1: Anche a me un pochino. Non vorrei proprio incontrare un dinosauro carnivoro.
0: Va bene, vi capisco. Ma a parte che c'erano anche i dinosauri erbivori che non erano carnivori, eh?
1: Già.
2: Sì, però Armando, c'era il Tyrannosaurus Tex, che era una specie di bandito teorico, in teoria, ecco.
0: Vedi, pure io mi sbaglio. Tyrannosaurus Rex. Tex è il cowboy, quello famoso dei fumetti. Questo è Rex, capito?
2: Scusa Armando, c'erano un sacco di animali strani, perché c'era ad esempio il perodattero, poi c'era il triceratto, la tigre dai denti a sogliola.
0: Hai un'idea un po' confusa, eh? Quelli a forma di sogliola, i denti di quella tigre, in realtà erano lunghi e affilati come sciabola. Da qui il nome tigre dai denti a sciabola. E poi, tra l'altro, devo aggiungere un'informazione.
2: Sì.
0: Questo felino, cioè sai che i felini sono le tigri, le pantere, i ghepardi, bravo, anche i micetti, non è mai vissuto nel periodo dei dinosauri.
2: No.
0: È arrivato dopo, quando sulla Terra i dinosauri si erano già estinti. E poi gli altri due animali, caro Lallo, non si chiamavano triceratto, ma triceratopo, e non si chiamava perodattero, ma pterodattilo.
1: Però Armando, poverini questi bestioni, mi dispiace che si siano estinti, anche se mi fanno un po' paurina.
0: È bello però, no? Fanno un po' di paurina, ma rendono tutto avventuroso. Sentite, vogliamo ascoltare una bella canzone dedicata proprio ai dinosauri?
1: Certo che sì!

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia della nostra dolcissima Lellina.
1: Eccomi qui.
0: E del simpaticissimo Lallo.
2: E Armandissima.
0: E visto che oggi parliamo di preistoria, l'epoca in cui vorrebbe viaggiare il nostro amico Raul, mi viene in mente un quiz.
1: Sì,
3: quiz. Sentiamo Armando, dai. Io sulla preistorica su tutto, eh.
0: Allora, ecco la domanda. Quale tra questi tre animali non viveva nella preistoria? Il mammut, il coccodrillo o l'ornitorinco? Pensateci bene.
1: Armando, ma i tuoi quiz sono sempre difficili.
0: Ma no, dai, non sono tanto difficili. E poi, comunque, anche se sono un po' difficilini, appena, sono più divertenti, così, dai. E poi sono certo che i nostri piccoli amici a casa hanno già qualche idea. Attenzione ai tranelli, però.
3: Armando?
0: Dimmi, Lallo.
3: Ma questi mammut avevano dei mariti che si chiamavano babbut?
1: Lallo, i babbut non esistevano, si chiamavano tutti mammut.
0: Sì, i mammut erano, come posso provare a descriverli? Dei giganteschi elefanti coperti di una lunga pelliccia. Anche perché dovete sapere che in quel tempo sulla Terra faceva freddissimo. Era cominciata l'era glaciale e i ghiacci si erano estesi ovunque, così molti animali vissuti in quel periodo avevano il pelo lungo.
1: Oh, mi è venuto già freddo.
3: Sì, però nell'era glaciale chissà quanti ghiaccioli si mangiavano. Fragola, limone alla menta, buoni.
0: Di questo purtroppo ne dubito, Lallino. Non avevano ancora inventato i ghiaccioli. E anche gli umani, che avevano iniziato a popolare il pianeta, avevano sempre il problema di riscaldarsi, quindi si ricoprivano di pelli.
1: E vivevano nelle caverne, giusto?
0: Vero, Lallina, brava, e tenevano il fuoco sempre acceso per allontanare gli animali feroci.
3: Come le tigri dai denti a sogliola. Certo, però che fatica la vita dei cavernicoli, senza nemmeno un ghiacciolo al limone.
0: In effetti, devo dire, Lallo, la vita era davvero complicata in quel periodo. Ma adesso ascoltiamo un'altra bella canzone divertente.

0: E siete sempre in compagnia di Lella, Lallo, Armando e... E io vi voglio ricordare di continuare a lasciarci i vostri meravigliosi messaggi, raccontandoci colmi, barzellette, storielle, filastrocche, oppure rispondete alle nostre domande cosmiche, come per esempio, se poteste prendere la macchina del tempo, in quale epoca vorreste arrivare? E naturalmente tutto questo lo potete fare al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: E allora... torniamo al nostro quiz di oggi, che ha per tema la preistoria. Vi ho chiesto, quale tra questi animali non vive nella preistoria? E vi ho dato tre possibilità. Il mammut, il coccodrillo e l'ornitorinco. Lella, Lallo, che cosa avete pensato?
1: Allora, il coccodrillo è un animale molto particolare. Sembra un po' un dinosauro, quindi forse esisteva già nella preistoria.
0: Brava Lellina.
2: Però anche il cornitorinco è stranissimo, Sembra un castoro, però anche una papera.
0: Giusto, perché ha quel becco a forma di papera. L'ornitorinco, in effetti, Lallo, è un animale molto strano. Ma come vi avevo detto, questo quiz nasconde un piccolo tranello. Perché? Volete sentire la risposta?
1: Sì!
0: Eccola qui. La risposta è nessuno! Perché il mammut, il coccodrillo e l'ornitorinco, tutti e tre questi animali, vivevano nel periodo della preistoria. Però... mentre il mammut si è estinto e non esiste più, il coccodrillo e l'ornitorinco vivono ancora, popolano ancora il nostro pianeta.
2: Sì, però non è giusto, Già si era estinto il povero babbut, poi anche il mammut. A me stava molto più simpatico del coccodrillo,
1: Anche a me, però Armando mi è rimasto un dubbio.
0: Dimmi, Lellina.
1: Ecco, esistevano le pecorelle rosa nella preistoria? Se le sono pappate tutti i tirannosauri?
0: Allora, non credo che nella preistoria esistessero le pecorelle rosa. E sai perché?
1: Perché?
0: Perché l'unica pecorella rosa del mondo sei tu, Lellina.
2: Ma meno male.
1: Ma come? Non ti piacerebbe se ci fossero tante pecorelle rosa come me?
2: Ma no, Lellina, non intendevo questo. Meno male che non siete state mangiate tutte dal Tyrannosaurus Tex.
0: E allora la nostra puntata di oggi volge al termine.
1: Oh no, non mi sono per niente accorto del tempo che passava.
2: Ma fine anche io, mi stavo proprio divertendo.
1: Già, anche io.
0: Eh sì, è così. Il tempo passa in un soffio quando ci si diverte. E quando ci si diverte è un po' come essere dentro la macchina del tempo. E noi, a proposito di tempo, vi diamo appuntamento alla nostra prossima puntata di...
3: Big Bang!
0: Da Lella!
1: Ciao a tutti!
0: Da Lallo!
2: Ciao!
0: E da me, Armandissimo, a risentirci presto! Ciao, ciao, ciao, ciao!
1: Ciao!
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo. Grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Le api sono sopra al rovo.
1: Posto non vi è l'uovo. E guarda chi ti trovo.
0: Cosa vuoi di più?

siamo ben fritti, io amo i pesci e in voi no. Con questo il palato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina alle spalle. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio, pesolino.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore?
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.
1: Uno.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera. Voi fate finta che non ci sia.

0: Se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro,
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non le creature diaboliche, e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare, ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai,
0: che sono
3: più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Ho

0: vai!
1: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son
1: giù!
0: Ormai!
3: Lì hai! Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
3: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: In una casetta vivevano una mamma e una bambina. La bambina portava una mantella e un cappuccio rosso in testa. Il cappuccio le stava così bene che per tutti lei era Cappuccetto Rosso. Inizia così l'album musicale pubblicato dall'editore Curci e illustrato da Serena Viola. Io sono Anna Pedrazzini, l'autrice di questo albo, che fa parte della collana In punta di dita, fiabe sonore in movimento. Amici e amiche di Radio Kids, lo so che questa favola la conoscete già, ma io e Serena ve la proponiamo in una nuova veste, sia musicale che multimediale. Adesso vi racconto. La sentite questa musica al pianoforte? È un brano di Robert Schumann, un musicista vissuto molto tempo fa. La sua musica ancora oggi ci fa emozionare e sa raccontare ancora meglio delle parole. Questo brano è uno dei 10 che raccontano la celebre fiaba. Proprio con questi suoni, la mamma sta chiamando Cappuccetto Rosso dalla finestra. Quest'altra, invece, racconta la spensieratezza di Cappuccetto. Vi immaginate Cappuccetto mentre sgambetta felice nel bosco, con gli uccellini e le farfalle che scherzano tra gli alberi? Ma l'esperienza con questo libro non finisce qui, perché inquadrando il QR code che troverete all'interno dell'albo, potrete accedere alla parte multimediale, dove avrete a disposizione una serie di brevi video animazioni e di video interattivi. Nei video, il movimento degli alberi, dei fiori, la camminata di Cappuccetto o il tremolio della nonna nella pancia del lupo vi mostreranno con semplicità ed immediatezza il linguaggio musicale. Invece, nei video interattivi sarete proprio voi a muovere i personaggi, con la punta delle dita. E se vorrete potrete andare anche a ritmo con la musica. Se canterete con me, seguendo l'andamento del mio canto, fatto da dei semplici pam pam, sarà ancora più facile di immediato muovere a ritmo le figure. Ringrazio Radio Kids per l'ospitalità e auguro a voi tutti di divertirvi con questo Cappuccetto Rosso che potrà essere sfogliato, letto, guardato, ascoltato e anche giocato.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: La lumaca Elisabetta!
1: Vieni, vieni, vieni! Rai Radio
2: Kids. Gente, apre ora il sipario! Per voi un numero ben raro di miracoli e magia tra sogno e

rossa la mela, giallo il limone, quando li unisci compare l'arancione. Rossa la mela, giallo il limone e la carota, arancione. La mela, eh? Il limone, eh?

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Divulgatori di imitazioni dei vostri amici, utilizzatori di suoni fatti a mano per soli care galassie inesistenti, innaffiatori di radure, cortili e prati coltivati a fantasia, scalatori di arcobaleni, questa puntata imbrillantinata di pigiama party è tutta per voi!

Non so come siete messi allora con il vostro anca bacino, ma io se butto un occhio al di là della mia finestra vedo un sacco di gente che sta ballando con pigiama party. Spero lo stiate facendo anche voi.

Senza aspettare la bella stagione, facciamo finta di spalmarci della crema solare su tutto il corpo, specialmente sul viso, e abbronziamoci ai raggi del sole, senza smettere di ballare. Radio Kids, Pigiama Party, DJ.

0: italiano.
1: Ma cosa c'è di meglio una volta usciti da quell'acqua profonda e tanto rinfrescante di tornare a ballare in pista, che sia la vostra cameretta, un balcone, una terrazza, un condominio o anche giù sotto le scale del vostro palazzo? Ballate mambo italiano!
0: Mambo, mambo italiano, try an angelada with the fish back.

Pasticciari amicizia lunga però, è una volta messa sotto sopra la vostra cameretta, va sempre riordinata. Ed ora un bel piatto di spaghetti. Scala!

E qui abbracciate chi volete, se non avete nessuno a portata di mano, abbracciate i vostri pensieri, un pupazzo, un peluche, ma anche le vostre dita. Via con le musiche!

Bellissima, anzi meravigliosa sudata fatta insieme anche oggi. Spero che vi siate divertiti al 347-411-2726. Aspetto sempre i vostri suggerimenti e le vostre richieste. Grazie amici miei, questa è la Pigiama Party, questa è Radio Kids. Un abbraccio!

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova super puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armadesima.
0: Ciao Lella.
3: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini. In particolare oggi vorrei salutare subito Anna, che ha scritto la mia rubrichella.
0: Bello.
2: Ah, cosa ti ha scritto?
3: Beh, è una cosa un po' delicata, non so se posso dirla davanti a tutti.
0: Beh, però se Anna ha scritto la tua rubrichella è proprio perché ha bisogno di un tuo consiglio, no? E siccome tu sei alla radio e parli davanti a tutti, tutti ti ascoltano, è normale.
3: È vero, hai ragione Armando. Allora ascoltiamo la prima canzone e poi cerchiamo di aiutare Anna, ok?
2: Ok, si va!
0: Dai allora, vai con la prima canzone di oggi!

0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.

0: ni hao,
1: ni hao,
0: e ciao,
1: e ciao,
0: ni hao,
1: ni hao.
0: Buenos dias,
2: amiguitos.
3: Ed eccoci qui a Big Bang, pronti a sentire il messaggio che la nostra piccola amica Anna ha mandato alla rubrichella di Lella.
4: Beh, ecco, uffa, povera Anna, non so se riesco a dirlo.
3: Ma dai, Lella, ma che cosa sarà successo di così terribile?
5: È una cosa così terribile, Lella.
4: Super terribile.
3: Addirittura. Dai, Lella, forza, dici che cos'è, così proviamo a fare qualcosa insieme per rimediare.
4: Ha preso un brutto voto.
3: Eh?
4: Anna ha preso un brutto voto!
3: Vabbè, che sarà mai? Chi è che non ha mai preso un brutto voto?
5: Ma sì, anche più di uno. Io ho preso qualche due, certo, parecchi tre, anche un quattro.
3: Ecco, Lallo, ma in che materia hai preso dei voti così bassi?
5: Beh, un po' in tutta, ormai. Sì. Ecco, se vuoi, per un puledrino non sono facili materie come la fienologia,
3: certo,
5: stelle e stalle, educazione al galoppo.
4: Anche io ho preso qualche brutto voto a scuola, soprattutto in scienze della ruminazione.
3: Ecco, appunto, allora sono sicuro che magari in altre materie però siete andati meglio. È normale, è più facile studiare e imparare delle cose che magari ti stimolano di più piuttosto che altre.
4: Sì, però Anna mi ha anche scritto che ha paura di dirlo alla sua famiglia e soprattutto a suo nonno, che ci tiene tanto ai voti e ci resterebbe molto male.
5: Vabbè, ma non c'è nessun problema, dai, glielo diciamo noi al nonno di Anna.
4: Come?
3: Vabbè, allora no, bisogna fare le cose con calma e con attenzione. Allora bisogna che tu, Lella, adesso prepari uno dei tuoi bei discorsini, va bene?
4: Giusto, bellissima idea, Armando.
3: Perfetto, e allora per darti la giusta concentrazione ti faccio ascoltare un brano di musica classica.
4: Wow!

0: Grazie Armando, questa musica mi ha aiutato molto a scrivere un piccolo discorso per il nonno di Anna.
1: Molto bene, allora l'esperimento è riuscito, sei pronta allora?
2: Non è pronta.
0: Sì che sono pronta.
1: Dai, allora ti annuncio. Benvenuti alla rubrichella di Lella. Oggi la nostra pecorella ha un messaggio molto speciale per il nonno di Anna. Ascoltiamolo insieme.
0: Caro nonno di Anna, qui è Lella la pecorella che ti parla. Volevo dirti che la tua nipotina, che ti vuole molto bene, purtroppo ha preso un brutto voto. Ora lei ha paura di deluderti dicendotelo. Ma come può deluderti una nipotina che ti vuole tanto bene? È impossibile. Quindi ora tu potresti dirle che le vuoi bene anche tu e che prendere un brutto voto può capitare ed è una buona occasione per stare insieme a studiare.
1: Wow! Bello. Ma che bel discorso, bravissima Lella.
0: Grazie.
1: Ma sai cosa facciamo a questo punto? Dedichiamo una splendida canzone a tutti i nonni.

0: Amici,
1: che c'è Lella?
0: Il nonno Diana ci ha mandato un messaggino per ringraziarci.
1: Wow, che bello!
0: Ha detto che ci stavano ascoltando insieme, si sono divertiti un sacco e non fa niente per il brutto voto. Lui l'aiuterà a studiare e lasceranno la maestra a bocca aperta.
2: No, povera maestra, ma quanto tempo ci trova? Resta la bocca aperta.
1: Ma Lallo, dai, è solo un modo di dire. Sai che a volte proprio hai delle espressioni simpatiche.
2: Grazie.
0: Sì, sei proprio simpatico, Lallo.
1: Grazie, è vero. Lallo è simpatico, Lella è saggia. Insomma, abbiamo veramente una squadra eccezionale. E allora, se volete continuare a scrivere a Lella e a tutti noi bambini, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
1: Ciao ciao.

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata, ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
1: disse il signore dell'autunno sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando.

0: davvero poco.
1: Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me,
0: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
1: Siamo in inverno. Ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri,
0: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
1: Oh, grazie,
0: disse la pizza, facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
1: Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
0: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della Primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
2: Ciao, posso aiutarti?
0: Chiese la donna, che doveva essere la signora della primavera.
1: Ah sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
2: Ma caspita, sei proprio coraggiosa, disse la donna. Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina, crudo o cotto?
1: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
0: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
3: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
0: chiese la donna con estrema dolcezza.
1: «Ah, oh, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
0: rispose la pizza stremata.
3: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa. Ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
0: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente.

0: sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
1: «Uè, che bella pizza! E mo come la chiamo?»
0: disse il pizzaiolo molto stupito ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
2: «Quattro stagioni!»
0: sussurrò la pizza stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
3: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Nizii, nipotini, pupazzi e peluche, un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a una nuova puntata di...
1: Bengte!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armadissima! Che freddo!
0: Ecco.
1: Si gela!
0: Tranquilli, Lallo, Lella! Questo vento ghiacciato arriva sempre quando raccontiamo le leggende dei paesi del nord.
1: Freddo! Armando, sì. Raccontaci la leggenda di oggi. Quando ti ascoltiamo, non pensiamo al freddo.
0: Va bene, Lellina. Allora oggi parleremo di Thor, il più forte di tutti gli dei vichinghi.
2: Thor, il nome ricorda un toro cattivissimo.
1: I tori non sono cattivi, sono miei amici.
0: Thor era alto, con i capelli rossi e la barba rossa, gli occhi fiammeggianti e soprattutto possedeva un oggetto molto particolare. Un martello con il manico corto che, quando il dio lo scagliava contro un nemico, roteava nell'aria e tornava sempre nelle sue mani.
2: Bello! Era come il bomber!
0: Come un boomerang!
2: Ecco!
0: Allora, dovete sapere che questo incredibile oggetto lo avevano fabbricato i nani, che avevano le loro fucine nelle grotte scavate all'interno delle montagne.
2: Esatto.
0: Ed erano bravissimi a lavorare qualsiasi metallo.
2: E il dio Forzutone era andato lì a prendere il martello?
0: No! C'era andato Loki, di cui qualche volta vi ho parlato. Vi ricordate chi è?
1: Sì, era un tipo un po' strano.
0: Beh sì, era un dio furbo, anche un pochino cattivello, a cui piaceva tantissimo fare gli scherzi. Anzi, tra poco vi racconterò cosa riuscì a combinare nel regno dei nani. Intanto, ascoltiamoci un bel messaggino.
3: Ciao Rai Radio Kids, mi chiamo Dele, ho 8 anni, ora vi dico una barzelletta.
0: Dai.
3: Due cani si dicono: perché hai la bocca dorata? Sono un Labrador.
0: carina Dele, grazie, molto carina. E allora io ne approfitto per ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: E allora, torniamo alla storia di oggi. Un giorno, dicevamo, il furbo e cattivello dio Loki andò nel regno dei nani per conto di Odino e degli altri dei e si fece forgiare, che vuol dire fabbricare, alcuni oggetti straordinari. Però si voleva divertire e quindi lanciò una sfida.
1: Questo Loki fa sempre cose strane.
0: È così, Lella. Del resto, i nani erano un po' creduloni e accettarono subito la scommessa.
2: Ma Armandissimo, cos'era questa scommessa?
0: Scommessa, Lallo. Loki sfidò i nani a chi avrebbe fabbricato gli oggetti più belli, degni degli dei. Prima andò in una bottega dove i nani fabbricarono una lancia magica che si scagliava da sola contro il nemico e uno straordinario veliero. Pensate, quella nave era così piccola che la si poteva portare in tasca, ma una volta che si metteva in mare, diventava enorme, grandissima.
2: No, mi piace, la voglio, è una nave da pirati, però magica.
0: Giusto, Lallo. E allora, vento in poppa, ascoltiamo questa canzone piratesca.

0: Canoncino. E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E noi vi stiamo raccontando la leggenda del mitico martello del dio Thor.
3: Beh, per ora abbiamo la lancia e la nave. Ci manca il martello.
0: Aspetta, Lallo. Tra poco arriva anche quello. Vi ricordate, il dio Loki aveva lanciato una scommessa tra i nani per scoprire chi avrebbe forgiato gli oggetti più belli. E dopo aver visitato la prima bottega dove i nani avevano fabbricato, ve lo ricordate, il veliero e la lancia?
1: Sì.
0: Va nella seconda. E lì lavorano due fratelli che si mettono subito al lavoro, ma... te l'ho già detto, Loki era dispettoso e cattivo, e siccome questi due fratelli fabbri erano davvero bravi, si inventa uno stratagemma.
1: Oh.
0: E pur di far perdere ai due la scommessa, si trasforma in un fastidiosissimo tafano. Oh. Sapete che cosa sono i tafani?
3: Io sì, pungono.
0: Bravo, Lallo, sono delle specie di mosconi, ma hanno degli enormi pungiglioni. E allora mentre i due fratelli forgiano gli oggetti nella loro fucina, Loki tafano scende in picchiata e prima ne punge uno dei due sul naso. Bzzaglia!
1: Che antipatico questo Loki.
0: Eh sì, comunque il fabbro va avanti con il suo lavoro. Allora Loki, non contento, prende lo slancio e punge l'altro nano sul collo. Ma anche questa volta il fabbro va avanti. E alla fine Loki, tafano, arrabbiatissimo, si precipita a dargli una gran puntura proprio in mezzo agli occhi. Aia! Grida il fabbro portandosi le mani al viso.
3: Ma brutto, tafanaccio!
0: Già. E l'altro fabbro non aveva visto il tafano e credeva che suo fratello facesse soltanto delle gran scene. E così si precipita a guardare l'oggetto di metallo che era stato messo nel forno e lo tira subito fuori. E ne esce un martello con il manico troppo corto.
3: Il martello di Thor!
4: Sei un tonto, dice il fabbro. Ti avevo detto di non lasciare mai il lavoro.
0: Intanto suo fratello ancora si lamentava e si massaggiava la fronte dove era apparso un bozzo per la puntura.
4: Ma mi appunto in mezzo agli occhi, povero me!
1: E Loki, quel furbastro?
0: Ridacchiava e ronzava attaccato al soffitto.
3: Armadissimo, ma alla fine chi vince la scommessa?
0: Lo saprai subito dopo la prossima canzone. I just made something unexpected. Something sharp. Something new. He said.

0: Bad Influence.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, l'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: Armatissimo.
1: E io sto per terminare la storia in cui il dio Loki aveva sfidato i nani a creare l'oggetto più bello. Allora, dunque, in una prima bottega, due nani avevano fabbricato una lancia e un veliero. Erano davvero straordinari, la lancia si scagliava da sola e il veliero piccolissimo, una volta messo sull'acqua, diventava enorme, una vera e propria nave. Ma anche nell'altra bottega presentavano qualcosa di straordinario, un cinghiale dal manto d'oro e un prezioso bracciale che divenne proprietà di Odino. Però gli dèi ancora non sapevano decidere chi era il vincitore, finché Thor non vide quello strano martello, quello con il manico molto corto, appoggiato da una parte, e disse: però, interessante.
2: Era meraviglioso, vero?
1: Sì. E poi, proprio grazie a quello, i due fratelli vinsero la sfida. E da quel momento il dio Thor non si separò mai più da quel martello magico che tornava sempre indietro.
3: E Loki è rimasto tafano?
1: No, tornò al suo aspetto di sempre. E rientrò nel regno degli dei tutto soddisfatto, perché comunque si era divertito un mondo. E così finisce questa leggenda di oggi.
2: Armando, ne vogliamo un'altra?
3: Sì.
1: Va bene, Lella e Lallo. Però per oggi la nostra puntata purtroppo è finita. Ma torneremo presto con altre storie dedicate ai vichinghi. Appuntamento qui con un'altra puntata di...
4: Big Bang!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao! E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super...

0: puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao a tutti dal vostro Armando. Visto che oggi parleremo di
1: gelato, cioccolato, fragole, panna.
0: No, dai, oggi parliamo di scuola.
1: Peccato però,
0: No, perché? Vi faccio un indovinello. Come comincia la giornata in classe?
1: Non lo so, con la merenda?
2: Ma no, la prima cosa da fare è l'appello.
1: Ah, giusto. Lallo, presente.
0: Lallo, prima devi aspettare che il maestro dica il tuo nome e cognome.
1: Oh, sì.
0: Allora, apro il registro. Oppure, se il registro è sul computer... Lallo il cavallo?
1: Sì, ci sono, eccomi.
0: Lella la pecorella?
2: Presente.
0: Bene, ora che ci siamo tutti, si comincia con la lezione di matematica.
1: Oh no, maestro Armandissimo, io odio la matematica.
2: Perché? È divertente invece.
0: Giusto, Lella, ed è anche molto utile in tantissime attività, Lallo, che svolgiamo in tutti i giorni.
2: Per esempio, per contare le pecorelle del mio Grecce, oppure per sapere quante erbe servono per preparare le tisane.
0: Giusto, e infatti la matematica è stata inventata migliaia e migliaia di anni fa, proprio come ci dice la canzone.

0: Siete sempre sintonizzati sulle onde di Rai Radio Kids con Big Bang in compagnia di Armando, Lella e Lallo.
1: 6, 12, 18, io mi mangio anche risotto. 24, 30, voglio il succo con la menta. 36, 42, le carote sotto il bue.
2: Lallo?
1: Sì, cosa c'è?
2: Risotto, menta, carote, ma cosa stai dicendo?
1: Ah, Lella, metto in pratica il mio metodo infallibilissimissimo per imparare le tabelline.
0: Beh, Lallo non ha tutti i torti, eh? Usare le rime può aiutare molto a memorizzare le tabelline.
1: Ecco, così quando poi ci interroghi, io sarò pronto, prontissimo.
0: No, no, ma Lallo, dai, non volevo fare la lezione alla radio, stavo scherzando.
1: Meno male, anche perché le tabelline non me le ricordo mica tanto bene.
0: Sai, Lallo, mi viene in mente che anche il mitico Pierino non ama particolarmente la matematica. Sentiamo la barzelletta che ci racconta Luna.
3: Ciao Radio Kids, sono Luna. Volevo dirvi una barzelletta. Un giorno Pierino deve dire due cose alla mamma. Mamma, devo dirti due cose, una bella e una brutta. Inizia da quella bella, Pierino. Quella bella che ho preso 10 in matematica. Bravo, Pierino, bravo. E quella brutta che non è vero. Ciao, Radio Kids, vi ascolto sempre. Ciao.
0: Beh, Pierino è fantastico. Ma torniamo al tema di oggi. Scommetto che avete qualche bel ricordo legato alla scuola.
2: Io ne ho uno stupendo.
0: Ma dai, Lelina, e allora raccontalo.
2: Beh, frequentavo la scuola primaria a Cuccioli di Campagna. All'inizio mi sentivo insicura. Ero un'agnellina gracile e anche tanto timida. E poi c'era una pecorella prepotente che mi prendeva sempre in giro. Mi diceva: sei tutta rosa, non sembri una pecorella, sei un maialino.
1: Oh. Ma che antipatica! Però fin qui il ricordo è un po' bruttino.
0: È vero, sono d'accordo con Lallo. E poi Lella, cos'è successo?
2: Un giorno è arrivata Merina, una nuova pecorella che si era trasferita da poco nella nostra fattoria. Mi è venuta vicina e mi ha detto: wow, non ho mai visto una pelliccia bella come la tua. Da quel momento ho smesso di avere paura e ho cominciato a divertirmi un mondo. Con Merina siamo diventate amiche per la pelle, anzi, per la lana.
0: Ah dai, ma molto bello il tuo racconto, Lella. Beh, sai, quando troviamo un vero amico, beh, tutto ci sembra più leggero e più facile da affrontare.
1: Anche la matematica.
0: Certo, anche la matematica. E soprattutto con un amico vicino, anche i prepotenti, i bulletti, non ci fanno più paura. Capito, bulletti?

0: Bambine e bambini, abbiamo parlato di scuola, un luogo fondamentale per la vita di tutti. Perché a scuola si impara non soltanto a leggere, a scrivere e usare i numeri, ma si impara soprattutto a stare insieme in una prima piccola comunità che è la classe. E allora, raccontateci le cose belle che fate a scuola, oppure diteci quale materia vi piace di più, o magari parlateci dei vostri amici. E
1: mandate un messaggino al
2: 347-411-2726.
0: E adesso?
2: Campanella! Evviva! Si fa merenda! Finalmente!
0: va bene, Lallo, hai ragione! Campanella!
2: Yuhuu!
1: Ciao!
0: Amici di Big Bang, bambine e bambini, alunne, alunni, scolare e scolari, siamo arrivati alla fine della puntata e io ringrazio Barbara Cinquatti che studia e si diverte in compagnia di Lellina e con lei Caterina Olivetti. E poi grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di classe del nostro Lallo. E grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me, Armando Traverso. E infine un ringraziamento speciale alla nostra regista Isabella Carbone che con attenzione cura, corregge, taglia, incolla e confeziona le nostre puntate. Dal vostro

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a Pollicino e l'orco figlio non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare.

0: un compleanno ogni anno.
1: Ed uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
0: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
1: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
1: Davvero?
0: Com'è piccolo il mondo.
1: In tal caso...
0: Un buon compleanno
2: a me?
0: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché...

Bambini, su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: la rana e il rospo. In quelle settimane e a quei tempi, quando le galline avevano denti, si filava tutta la notte alla luce di una semplice candela e si tesseva l'inizio di una storia. Una rana aveva sposato un rospo e i due andavano d'amore e d'accordo. Dato che stava per arrivare un inverno rigido, la rana ha detto al rospo:
1: «Andresti al mercato a comprare un po' di lana? Domattina ci recheremo al fiume a batterla e a lavarla per bene. Poi la sera la filerò e tesserò una coperta che ci proteggerà dai prossimi freddi».
0: Il rospo, recatosi al mercato, ne ha riportato un sacco pieno di lana da cardare. L'indomani, come previsto, la rana si è messa la lana sulla schiena e il rospo si è infilato la paletta sotto la zampa e sono scesi al fiume, dove si sono messi all'opera con una tale energia che allo scoccare di mezzogiorno tutta la lana era pulita, battuta e ribattuta. L'aria era mite e il sole tiepido. La rana e il rospo hanno deciso di lasciare asciugare un po' la lana, trascorrendo il pomeriggio a trastullarsi nell'acqua. Giunto il crepuscolo, era arrivata l'ora di rincasare. Solo che il sentiero, così facile da scendere il mattino, era adesso un ripido pendio e la rana non ce la faceva. Il rospo magnanimo ha preso a cavalcioni sulle spalle la compagna e tutta la lana che portava. Poi, appoggiatosi alla paletta, ha proseguito spavaldamente l'arrampicata. Dopo pochi minuti, il rospo ha sentito lungo il collo un filo d'acqua che usciva dal fagotto di lana ancora umida. Ma inebriato dalla bella giornata, era di umore scherzoso e voleva divertirsi ancora un po'. Perciò ha detto familiarmente alla sua bella:
2: «Di un po', rana, sento gocciolare qualcosa! Non starai mica facendo pipì addosso!»
0: La battuta non era delle più fini e la rana avrebbe potuto ignorarla, ma avendo accumulato tanta stanchezza, non è riuscita a sopportare quella insinuazione di cattivo gusto e si è arrabbiata terribilmente. Con un balzo, piantando lana e rospo, è andata a tuffarsi nel fiume, scomparendo alla vista. Il rospo le si è precipitato dietro, ma non osava inseguirla nell'acqua. La chiamava dunque dalla riva, pregandola, supplicandola di tornare. Ma la rana restava nascosta e non risaliva. Udendo i gemiti del rospo, una volpe di passaggio ha gagnolato verso il fiume.
1: «Su via, signora rana, non faccia la birichina ed esca dall'acqua!»
2: «Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?»
0: ha chiesto la rana.
1: «Io, la volpe!»
2: «Tu, volpe, hai il coraggio di darmi della birichina? Tu, il più sleale degli animali, mentitore, subdolo, ladro di polli, tu che rasenti sempre i muri, con la schiena regolarmente contusa dai colpi dei pastori, ma di che ti impicci?»
0: La volpe, umiliata da quelle lampanti verità, se n'è tornata da dove era venuta, senza dire altro. Il rospo ha allora ripreso la sua litania, che stavolta ha attirato un lupo.
3: «So via, signora rana, non sia così sciocca ed esca un po' dall'acqua.»
2: «Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?»
3: «Io, il lupo.»
2: «Tu, lupo, hai il coraggio di darmi della sciocca? Tu, il più stupido degli animali? Cretinetto, babbeo, buono a nulla, che dice di essere capace di tutto? Tu, che sarai sempre magro, sfiancato, con la lingua penzoloni e la coda fra le gambe, ma di che ti impicci?»
0: Ammutolito, anche il lupo se n'è andato a digerire altrove tali parole cocenti. È arrivato un orso per tentare di sbrogliare la faccenda.
4: «So via, signora rana, non sia così cocciuta ed esca un po' dall'acqua.»
2: «Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?»
4: «Io, l'orso.»
2: «Tu, orso, hai il coraggio di darmi della cocciuta? Tu, il più pesante degli animali, zotico, rozzo, arruffato, che pensa solo a rimpinzarsi? Tu che hai la pancia al posto del cervello e il muso segnato sempre da punture di api? Ma di che ti impicci?»
0: Temendo di sentirsene dire delle altre, l'orso ha tagliato la corda
1: si è presentato allora un asino.
2: Su via, signora rana, non sia così orgogliosa ed esca un po' dall'acqua. Chi ha unito la sua voce a quella del rospo? Io, l'asino. Tu, asino, hai il coraggio di darmi dell'orgogliosa? Tu, il più sottomesso degli animali, leccapiedi, lacchè, schiavo dalla nascita? Tu che passi la vita a trasportare i carichi degli uomini e che, in triste segno di protesta, sei capace solo di emettere ragli sonori e peti puzzolenti? Ma di che ti impicci?
1: L'asino se n'è andato in punta di zoccoli, lasciando il posto al corvo.
2: Su via, signora rana! Non faccia la difficile ed esca un po' dall'acqua!
1: Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?
2: Io, il corvo.
1: Tu, corvo, hai il coraggio di darmi della difficile? Tu, il più lercio degli animali, vile, disgustoso, uccello del malaugurio.
2: Tu, la cui voce stridula e pari solo al tuo aspetto pietoso, con il becco sempre affondato nelle sozzure, ma di che ti impicci?
1: Con un cra, cra, indignato, il corvo ha spiccato il volo. E il rospo, rimasto solo, non sapendo più a che santo votarsi, si è seduto allora sotto il grande cielo stellato e si è messo a singhiozzare. Ora, le poche lacrime versate dal rospo nella sua solitudine, in riva all'acqua, sono bastate a toccare il cuore della rana, rimasta insensibile alla malizia della volpe, alla superbia del lupo, alla goffaggine dell'orso, alla servilità dell'asino e alla bruttezza del corvo. La rana è risalita lentamente per consolare lo sposo disperato e finalmente riconciliati sono rincasati stretti stretti l'uno all'altra. In balia del vento la lana si era sparpagliata e se ne ritrova ancora oggi sulla punta dei giunchi. Ma chi se ne curava? Che cosa se ne sarebbero fatti di una coperta? La rana e il rospo avevano il cuore al caldo. Il loro amore era più forte del rigore delle stagioni, di un tale ardore che la morsa dell'inverno ormai alle porte non poteva far loro paura. Così finisce questo racconto del tempo remoto, del tempo in cui la rana era la sposa del rospo e il piccione il papà del passero.
5: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Didat. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: bambine e bambini, zie e zii, nipoti e nipotine, genitori, pupazzi e peluche. Un saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Che succede?
1: Pupazzi e peluche, molto divertente.
0: Ma cosa? Ma avete sentito, bambini? Ma che bella risata! Ma chi sei? Sei un pupazzo, anche tu?
1: Messere, vi sbagliate, di molto. Non sono un pupazzo.
0: Messere, ma che strano modo di parlare. Questo era un modo di dire che si usava tanti anni fa.
1: Comunque sono una dama e mi chiamo Lisa.
0: Ah, che bello.
1: E voi siete Messer Andando, vero?
0: No, io mi chiamo Armando, non Andando. Ma piuttosto, noi vogliamo conoscerti meglio. Hai detto che ti chiami Lisa e che sei una dama, cioè una nobil donna. Ma esattamente da dove vieni? Però è allegra, eh?
1: Abito in un quadro. E modestamente,
0: sì?
1: Il più famoso di tutto il mondo.
0: Oh, forse comincio a capire.
1: Ogni giorno centinaia di persone, sì? Vengono al museo per ammirarmi.
0: Però...
1: Che poi non capisco tutta la curiosità di quei bischeri. Sono immobile, con le mani incrociate, il velo sulla testa. La gente è strana.
0: Dunque, allora, abiti in un quadro, giusto? E vivi in un museo, sei lì, Lisa. Cioè... Quella Lisa, la famosa Monna Lisa di Leonardo.
1: Ci sei arrivato, Messer Andando. Era ora.
0: Grazie, ma è una notizia sensazionale. Avete capito, bambini? Con noi abbiamo Monna Lisa, detta anche la Gioconda, la protagonista del famoso quadro di Leonardo da Vinci custodito al Museo del Louvre a Parigi. Ma che bello!
1: In effetti sono piuttosto bella. Almeno così dicono.
0: Ah, ma certo. Allora... Cara Monna Lisa, dobbiamo festeggiare tutti insieme, a modo nostro, come facciamo noi. Allora, ti va di ballare?
1: Oh sì! Che cosa danziamo? Un saltarello? Una pavana?
0: Cosa?
1: Una gagliarda?
0: Ma no, temo che questi balli, non voglio offendere nessuno, ma siano un pochino vecchiotti. E noi, possiamo provare con un valzer, va bene? E allora, vai con la musica!
1: Sì!

0: bambine e bambini, siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e della nostra nuova amica, la mitica Monna Lisa, universalmente nota come la Gioconda.
1: Ullalla, ullalla, ullalla, questo è il valzer del moscerino.
0: Ma complimenti, Lisa.
1: Ullalla, ullalla, ullalla, questo è il valzer che fa la la la.
0: Ma hai una voce meravigliosa, non sei solo bella come nel quadro, e noi ti possiamo ascoltare qui in esclusiva, che onore.
1: Grazie, messere. Ups, scusate, messere andando. Ogni tanto rido un po' a caso.
0: Ma no, è bellissimo, figurati. Continua pure. Del resto, beh, tu sei famosa per il tuo sorriso, no?
1: Infatti, per me ridere è una specie di ginnastica.
0: Oh, mamma.
1: Non posso smettere.
0: No. Fermati. Monna Lisa, fermati. Senti, ma allora mi viene in mente una cosa. Ma allora il tuo soprannome, la Gioconda, deriva proprio da questa tua passione per la risata?
2: Ma non diciamo bischerate, eh?
0: Ah, scusa.
1: Viene dal nome di mio marito, sì, Francesco Del Giocondo. Però lui non è una star internazionale come me.
0: Beh, in effetti bisogna dire che non è molto noto. Ma ti piace vivere nel museo, dentro un quadro?
1: Non mi garba per niente, messere. Preferivo di gran lungi quando il maestro Da Vinci mi portava in viaggio.
0: Eh beh, certo, capisco. Dovete sapere, bambine e bambini, che Leonardo Da Vinci non si separava mai dal suo quadro e si portava dietro il suo capolavoro ovunque andasse. L'aveva con sé anche in Francia, dove alla fine è rimasto.
1: E poi,
0: sì?
1: Quando il museo chiude e i turisti se ne vanno, io mi sento così, così triste.
0: Ah.
1: Ma così triste,
0: che
1: mi viene da piangere.
0: No.
1: No,
0: Lisa, no. Non fare così. Dai.
1: Noi dipinti non possiamo fare a meno degli sguardi della gente.
0: Lo capisco. Ma dai, non fare così. Pensa cosa direbbe maestro Leonardo Da Vinci se ti sentisse così malinconica. Ascolta, ho un'idea. Conosco un metodo infallibile per farti ritrovare il sorriso.
1: Ah, davvero, messere?
0: Sì.
1: E quale?
0: Beh, basterà ascoltare una delle strepitose barzellette che ci mandano i nostri piccoli amici, eh?
1: Una barzelletta è come dire una bischerata.
0: Sì, più o meno. E allora sentiamola.
3: Sono Esther Condotta, voglio raccontarvi una battuta.
0: Dai.
3: Un cavolo che dà il fiore.
0: Ah.
3: Ma perché ti comporti così? Il fiore risponde: boh, non lo so neanch'io.

0: cavolo risponde? Ma che cavolo, fiore?
1: Carina, ti è piaciuta Mona Lisa?
2: Ma che cavolo, fiore?
1: Grazie.
2: Bella questa storiella, mi garba moltissimo.
1: Bello, bello, grazie Esther, una barzelletta molto divertente. E poi hai fatto tornare il sorriso alla nostra Mona Lisa. E anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, non dimenticate di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. E poi, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, oggi, qui, a Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, abbiamo niente po' di meno che la Gioconda, la misteriosa e affascinante dama del quadro più famoso del mondo.
2: Grazie. Grazie.
1: Ma figurati, è un piacere. Tra l'altro, cara Mona Lisa, tu sei anche uno dei dipinti, dei quadri più imitati della Terra. Lo sai che esistono migliaia di copie del tuo volto?
2: Sì, è vero. C'è pure qualche bischero che si diverte a disegnarmi anche i baffi.
1: Beh, ma lo sai, il fatto è che il tuo viso incuriosisce moltissimo, sai, il tuo sorriso, i tuoi occhi.
2: Oh, lo so, Maestro da Vinci ci ha messo una vita per dipingermi a modino. Era così... indeciso.
1: Va bene, però il risultato finale è veramente splendido, eh? E lo sai che ti hanno anche dedicato tantissime canzoni?
2: Ma dai, davvero?
1: Ma certo, stai a sentire.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di me, Armando Traverso, e della nostra nuova amica Lisa, una dama di Firenze, Lisa Gherardini, che venne dipinta dal geniale Leonardo da Vinci nel lontano 1503 e poi modificata negli anni successivi. Ma che succede, Lisa? Sei di nuovo triste?
1: Il fatto è che...
0: Sì.
1: Stare qui con voi... Mi garba di molto.
0: Ah, mi fa molto, molto piacere. Non è vero, bambini, eh? Non
1: siete
0: è poco.
1: Così simpatici.
0: Ma grazie.
1: Ho deciso. Resto qui con voi. Ah. Al museo non ci torno.
0: Mona Lisa, non so se si può fare, eh? Io credo che tu debba tornare al museo, sai? I visitatori si staranno già chiedendo, ma dov'è finita la Mona Lisa?
1: Te li vedi con quelle facce da grulli che fissano la cornice vuota?
0: Sì, li vedo. In effetti è molto divertente, però non sarebbe carino da parte tua non farti trovare. Facciamo una cosa. Allora, tu adesso torni nella sala del museo, ma noi ti aspettiamo prestissimo per un'altra puntata di Big Bang, eh?
1: D'accordo, messere. Saluti a tutti. Parigi, arrivo!
0: Ciao Mona Lisa, ciao! Ma che simpatica la Gioconda, vero? Secondo me è un vero spasso, chi l'avrebbe mai detto? Ma va bene, finisce qui la nostra puntata, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che ride di gusto insieme alla Mona Lisa di Leonardo da Vinci. Grazie a Lorenza Cingoli per i bei testi che scrive insieme a me, e un ringraziamento triplo, quadruplo alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, appuntamento alla prossima puntata, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
2: Ma che succede a Lallo?
1: Perché si lamenta?
0: Lallo, ma che cos'hai?
3: Ho sbattuto la testa.
0: Mi spiace, dove? Fai vedere.
3: Proprio qua, vicino all'orecchio.
0: Aia. Eh sì, deve aver preso proprio una bella botta, Povero Lallo.
3: Sì, povero Lallo, davvero. Sì. Ma chi è Lallo?
1: Ma come chi è? Sei tu?
0: Ma dai.
3: Ah, e chi sono io?
1: Poverino, Armando, ma che gli succede?
0: Ah, un momento, ho capito. Forse sbattendo la testa ha perso la memoria per un po'. Oh. Facciamo una cosa, mettiamo subito una bella canzone.
1: Sì?
0: E magari Lella, tu vai a prendere del ghiaccio, glielo mettiamo sul bernoccolo, vedi qui dove ha questo bozzo, e magari si riprende, va bene?
1: Va bene, Armando, allora. Però prima scelgo una canzone.
0: Dai, va bene, scegli la canzone.

0: Bravo Lollo, ti ricordi come si fischia? È certo che mi ricordo come si fischia, eh?
1: Lo vedi? Lo vedi che ha funzionato? Allora sì. Il ghiaccio ti ha aiutato a ritrovare la memoria.
0: Ecco, quale memoria?
2: No, la tua memoria! Prima non ti ricordavi neanche più chi eri.
0: E adesso chi sono?
1: Ma come Lollo? Ma allora non ti è tornata?
0: Chi?
1: La memoria!
2: L'abbiamo detto insieme, facciamo flick e flock.
1: Va bene, mi sembra il momento, però dai. Allora, 1, 2, 3, flick!
2: Meno male che abbiamo detto la stessa cosa, perché io ho desiderato che tornasse la memoria a Lollo.
0: Uffa, ma chi è questo Lollo che continuate a nominare? Perché non me l'avete mai presentato?
1: Mi sa che siamo nei guai, Lella. In realtà tu lo conosci molto bene, solo che non ti ricordi. Però non ti preoccupare, perché non dovrebbe durare a lungo. Tra l'altro, lo sapete che ho letto delle cose molto interessanti sulla memoria? Per esempio, sapete che dopo una bella risata si riesce a ricordare meglio?
2: Davvero?
1: Sì. Secondo uno studio americano, le persone che hanno visto un film divertente ricordano un sacco di cose in più di quelle che hanno visto un film triste.
2: Lollo, ridi.
0: Ma sono io Lollo?
2: Sì, proprio tu. Ridi?
1: Vedi, non ride neanche come ride di solito.
2: Devi
1: lui.
2: Devi ridere davvero. Ti faccio il solletico.
1: Dai, Lella, vai.
0: No, il solletico no. Basta, ti prego.
1: Che bella risata. Allora, vediamo se ha funzionato. Come ti chiami?
0: Lollo.
1: Ma certo che ti chiami Lollo. Ecco. Te l'ho detto io. Ma dopo Lollo cosa viene? Lollo il...
0: Tarallo.
1: No, non ci siamo.
2: Niente da fare, non è ancora guarito. Uffa, ma che fine ha fatto il mio amico?
1: Non ti preoccupare, vedrai che tra poco tornerà.

0: Armando, sì. Dobbiamo aiutare Lallo a ritrovare la memoria. Come facciamo?
1: Eh sì, hai ragione, bisogna assolutamente fare qualcosa. Senti, ma se provassimo con una canzone?
0: Sì, certo.
1: Perché, scusami, allora, le canzoni su voi pupazzi hanno un effetto speciale, no?
0: Assolutamente sì.
1: Quando ascoltate le tagliatelle di Nonna Pina?
0: È come se avessimo mangiato.
1: Quando ascoltate il caffè della Peppina?
0: Siamo agitatissimi, come se avessimo bevuto caffè.
1: Eh sì.
0: Allora, facciamo ascoltare a Lalo una canzone che gli fa ricordare chi è e forse gli torna alla memoria.
1: Bravissima. Che ne dici dello sceriffo Fo?
0: Giustissimo.

0: Allora, Lallo?
1: Allora cosa?
2: Allora adesso ti ricordi chi sei o no?
1: Armando, ma stai scherzando? Io sono Lallo il cavallo, lo sceriffo più stellato del western. Che grande conducente di Big Bang.
2: Meno male, ha funzionato, dai.
0: Evviva, Lallo è tornato!
1: E perché? Dove

0: cui chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, un mostriciattolo, l'hai negletto, al tuo confronto tu venne perfetto.

dolci apete della mamma. Su, dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero, non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Oh, se dopo ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigre.
1: Stavolta finisce male.
0: Scappiamo!

0: in inglese?
1: Sì, perché no? È così bello parlare una lingua straniera.
0: È vero. E poi l'inglese è la lingua che si parla in tutto il mondo.
1: Sì, così possiamo conoscere bambine e bambini provenienti da ogni parte del mondo e giocare con loro. E un modo semplice e divertente per imparare l'inglese
0: è con la musica, cantando le canzoni in inglese.
1: Soprattutto le canzoni felici, le nostre happy songs.
0: Non vedo l'ora di cantarle anche oggi.
1: Allora sei pronto a partire?
0: Certo, ma dove andiamo?
1: Mi piacerebbe andare a trovare Mamma Oca e ascoltare una delle sue meravigliose favole.
0: Mamma Oca, sì, anch'io vorrei tanto rivederla.
1: Allora preparati a volare perché andremo nei mondi di fiaba.
0: Portiamo anche la musica?
1: Beh, certo, anche nelle fiabe la musica non può mai mancare. Wow, che bello questo posto! Hai visto che colori?
0: Oh, sì, sembra di essere in una fiaba.
1: E infatti siamo nel paese delle fiabe.
0: Giusto. Ma dove sarà Mamma Oca?
1: Ehi, hai visto laggiù?
0: Ma quell'uovo con le gambe e le braccia è...
1: Humpty Dumpty! Seguiamolo, sono sicura che ci porterà proprio da Mamma Oca. Guarda, sta entrando in una casetta.
0: Una casetta che sembra fatta di caramelle e biscotti.
1: Sì, fa venire l'acquolina in bocca.
0: Forse è lì che abita Mamma Oca.
1: Oh no, guarda! Humpty Dumpty è sul tetto di quella casa.
0: Speriamo che non cada, altrimenti...
1: Altrimenti potrebbe succedere come nella canzone. Humpty Dumpty sedeva sul muro, Humpty Dumpty poi cadde giù, e i cavalieri e i soldati del re non riusciranno a rimetterlo in piedi.
0: Cantiamola insieme con la musica, è in inglese.
1: Sì, bambine e bambini, cantiamola insieme. E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa happy song.
2: Ready, steady, go!

0: povero Humpty Dumpty. Nella canzone cade sempre e poi si rompe.
1: Per fortuna è ancora lassù, adesso.
0: Humpty Dumpty, non cadere!
1: Sto scendendo e correndo via!
0: Chissà dove starà andando.
1: Magari in un'altra fiaba.
0: Lorenzo, ma questa è la casa di Mamma Oca!
1: È vero, c'è il suo nome sulla porta.
0: Bussiamo. Non risponde nessuno.
1: Entriamo.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, dai.
0: Va bene. Sì, non c'è nessuno.
1: Però c'è un biglietto sul tavolo.
0: Cosa c'è scritto? Leggilo, dai.
1: Allora, sì. Cari Laura e Lorenzo, sapevo che sareste...
0: Aspetta, Lorenzo, come faceva a sapere di noi qui, nel paese delle fiabe?
1: Sapevo che sareste venuti a trovarmi oggi. Noi dei mondi di fiaba sappiamo ogni cosa.
0: Ah, ecco perché...
1: Oggi è il mio compleanno.
0: No.
1: E ho deciso di festeggiare nel castello delle fate.
0: Wow.
1: Siete invitati alla mia festa.
0: Non ci credo.
1: Seguite Fiore Arcobaleno e troverete la strada. Firmato Mamma Oca.
0: Un invito per noi. Che bello, è il suo compleanno. Dobbiamo festeggiarlo anche noi con tutti i personaggi delle fiabe.
1: Non vedo l'ora di incontrarli.
0: Però cosa le regaliamo?
1: Che ne dici di una happy song?
0: Dico che è una bellissima idea.
1: Happy birthday!
0: Grazie Lorenzo, ma non è il mio compleanno oggi, è il compleanno di Mamma Oca.
1: Intendevo il titolo della happy song per Mamma Oca.
0: Ah, ecco, giusto. Beh, mi sembra perfetta. E allora,

0: Ma questa versione è bellissima, sono sicura che piacerà tanto anche a mamma Oca e a tutti i personaggi del paese delle fiabe.
1: Ma dici che ci sarà anche Cenerentola?
0: Ma certo, ci saranno proprio tutti i personaggi di tutte le fiabe che mamma Oca racconta.
1: Allora sarà una festa memorabile.
0: Eh sì, però adesso corriamo, non troveremo più neanche una fetta di torta.
1: Sì, hai ragione, corriamo. Dai.
0: Ciao bambine, ciao bambini, alla prossima puntata di Happy Songs con tante altre canzoni felici in italiano e
1: nella loro versione in inglese.
0: Ciao, a presto.
1: Prestissimo.
0: Corri su, veloce.
1: Arrivo.
2: Ma perché sei così lento?
1: Ma perché dobbiamo sempre correre?
0: Perché siamo sempre in ritardo, per colpa tua.
1: Ovviamente.

0: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.
1: Si riparte! Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
2: Big Bang!
1: In compagnia di
3: Lallo!
1: E con
2: Lella!
1: E
2: Armando!
1: Eila! Allora, Lallo, Lella, oggi e bambini all'ascolto, ho preparato per voi una bellissima sorpresa.
2: Mi piacciono le sorprese!
3: A me no, dici subito cos'è!
1: Dai, va bene, facciamo così, vediamo se indovinate. Qual è la sorpresa?
3: Un indovinello!
1: Bravo Lallo, hai indovinato!
2: Come ha indovinato? Non ha risposto!
1: Eh sì, ha detto indovinello e la sorpresa di oggi è proprio una gara di indovinelli.
2: Ma non vale! Lui ha detto indovinello solo perché tu hai fatto una domanda.
3: No, vinto!
1: No, non hai vinto, Lallo. Il gioco non era ancora iniziato.
2: Hai perso.
1: Non ha nemmeno perso, Lella. Ho detto che non avevamo ancora iniziato. Quindi, tanto per riscaldare un po' l'atmosfera, ci sentiamo una bella canzone dedicata alla radio. Radio Criceto 33.

0: viva la radio!
1: Allora, quando comincia Rogli Indovinelli?
2: Subito, tra 10, 9, 8,
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: 0. Mi dispiace, è scaduto il tempo, non si può più rispondere.
2: Dai, Lallo. Allora, pronti con il primo indovinello?
3: Sì! Sì!
2: Bene, ascoltate con attenzione. Anche voi bambini a casa, gareggiate per vedere chi è il primo che lo risolve. Dunque, chi si spoglia quando fa freddo?
1: Io!
2: Allora, attenzione, Lallo si è prenotato, quindi sa la risposta. Qual è la risposta all'indovinello chi si spoglia quando fa freddo?
1: E te l'ho già detto, Armando, io! Perché ho sempre caldo, anche quando è inverno mi tolgo la giacca, capito?
2: No. Mi dispiace, Lallo, ma la tua risposta non è esatta. Niente da fare. Hai qualche idea, Lella?
4: Io veramente no.
2: Ah, facciamo così, vediamo se c'è qualcuno in collegamento con noi che può rispondere al nostro indovinello, va bene?
4: Sì.
2: C'è nessuno? Pronto?
5: Sì, sono Cappuccetto Rosso. Oh,
2: ciao Cappuccetto Rosso, che onore, direttamente dal mondo delle fiabe. Allora, tu sai dirci chi si spoglia quando fa freddo?
5: Ma sì, è l'albero.
2: Ma bravissima, hai indovinato! È proprio l'albero che si spoglia delle sue foglie, ovviamente, quando arriva l'inverno.
5: E sai, a furia di fare avanti e indietro nel bosco, su tutti degli alberi, anche che ce ne sono alcuni che non perdono mai le foglie e si chiamano sempreverde. Che cosa hai vinto?
2: Hai vinto una canzone tutta dedicata a te.
5: Grazie, dirò alla nonna di ascoltare Radio Kids.
2: Bravissima! Ciao Cappuccetto Rosso!
4: Ciao!

0: Molto bene. E dopo la canzone dedicata a Cappuccetto Rosso, siete pronti per il secondo indovinello?
1: Sì, prontissimi!
0: Bene, attenzione anche voi bambini a casa. È una stella, ma non splende. Chi è?
2: Io!
0: Brava Lella! Allora, chi è la stella che non splende?
2: Io! Sono una stella della radio, ma non splendo come una stella del cielo. Ho indovinato?
0: Insomma, direi di no, Lella. Non sei tu. No, la risposta non è giusta, mi spiace.
2: Oh, che peccato.
0: Dai. Tu, Lallo, conosci la risposta?
3: No, perché anch'io ho pensato a Lella.
0: Che carino.
2: Grazie, Lallo.
0: Va bene. Allora, anche questa volta vediamo se c'è qualcuno in linea che può rispondere al nostro indovinello. Pronto, c'è qualcuno?
4: Sì, ci sono io.
0: Ho capito, questa è la sirenetta.
4: Sì.
0: Che sirenetta. Allora, tu lo sai qual è la stella che non splende, sirenetta?
4: Sì, la stella marina.
0: Ma che brava, hai indovinato. Beh, sicuramente tu sai tutto delle stelle marine, anche che possono arrivare dalle 5 alle 50 braccia, che sarebbero, no, i prolungamenti, quelle che fanno la stella, insomma, no? E che poi riescono a rompere dei gusci durissimi e spinosi come quelle delle cozze e dei ricci, di cui peraltro sono ghiotte. Bene, probabilmente ha detto sì. Grazie di aver risposto, sirenetta. Anche tu hai vinto una bella canzone dedicata a te.
4: Grazie.

0: Molto bene, in fondo al mar, dove vivono le stelle e le sirenette. Allora, siete pronti per il nostro terzo e ultimo indovinello?
1: Sì!
0: Ascoltate, ha quattro gambe ma non cammina. Che cos'è?
1: Armando!
0: Ma come sarebbe a dire? A parte che io non ho quattro gambe, e poi scusate, ma fatemi fare gli scongiuri, cammino benissimo.
2: Sì, però se ti metti a quattro zampe
1: e resti fermo.
0: Ma no, dai, la risposta non è Armando. Vabbè, vediamo anche questa volta se c'è qualcuno in linea dal mondo delle fiabe. Pronto?
3: Ciao Armando, sono Geppetto.
0: Geppetto! Niente proprio di meno che il babbo di Pinocchio! Che bello! Allora, Geppetto, ecco l'indovinello. Qual è quella cosa che ha quattro gambe ma non cammina?
3: È il tavolo!
0: Bravissimo! Ma che bravo!
3: Se non lo so io che sono un falegname e lavoro il legno tutto il giorno,
0: Ma certo, giusto! Allora grazie per averci chiamato, Geppetto! Anche a te dedichiamo una canzone e magari la dedichiamo anche al tuo caro Pinocchio!
3: Oh, grazie! Ora gli dico di ascoltare subito Radio Kids!

0: faccia che hai indovinato. Da sempre in mezzo ai mobili.
1: Certo, il legno.
0: Legno.
2: E allora però a questo punto la gara l'hanno vinta i personaggi delle fiabe e a noi non resta che dare appuntamento per la prossima puntata di...
1: Big Bang!
2: Ciao bambini!
1: Ciao!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.it

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: No. Il fante di coppe adesso non mi serve. Che faccio? Bah, lo rimetto in fondo al mazzo. Allora però, se io metto il re di denari sul cavallo di bastoni, finalmente il solitario può riuscire. Questo è il mio comandante, il tremendo Mortadel, che mi chiama.
1: Parla il tremendo Mortadel, capo supremo delle truppe di Kot. Chi c'è in collegamento?
0: Qui il soldato speciale Crud.
1: Chi?
0: Il soldato semplice Crud.
1: Ah, ecco, mi pareva. È pronto il rapporto settimanale?
0: Certo, mia nequizia suprema.
1: Bene, non che mi aspetti molto da te. Qual è il tema di oggi?
0: I 5 migliori giochi del pianeta Terra. Che faccio? Comincio a riferire?
1: Certo. Mica stiamo a fare i solitari con le carte, noi.
0: Maestà, come faceva a sapere che...
1: Crudo! Cosa blateri?
0: No, niente, ma stavi... Comincio il rapporto, sì. Rapporto astrale 7-14-21-28. Eccomi di nuovo qui, dalla mia astronave Starspec, ad osservare le strane abitudini del pianeta Terra, nella lingua del pianeta Kot, e dei suoi abitanti, terrestri, o come dicono loro, terrestri. Oggi parliamo dei loro strani, ma affascinanti, giochi e passatempi. Al quinto posto, i giochi all'aperto. I terrestri amano molto i giochi all'aperto. È un modo per far crescere i loro bambini in un ambiente sano e stimolante. Per questo fanno dei singolari giochini. Si chiudono nelle loro solite scatole di metallo e plastica con le ruote e, correndo, inquinano l'aria con i loro fumi. Si divertono a lanciare dai finestrini ogni tipo di oggetti, bottigliette di plastica, cartacce, scatolette. I veri campioni lanciano anche dei bastoncini accesi che producono fumo e incendi. Ma questi sono dei veri fuoriclasse. Al quarto posto, giochi spettacolari. Oh, gli umani hanno una passione per i giochi spettacolari e di grandi dimensioni. Sono riusciti ad inventare il nascondino gigante. Sì. La particolarità è che non si nascondono le persone, no. I palazzi. Sì, i palazzi, le case, interi condomini. Alcuni specialisti costruiscono delle strane impalcature di tubi di ferro e reti di plastica arancione con cui circondano, incartano i palazzi, nascondendoli alla vista. Non mi è ancora chiaro come finisca il gioco. Difatti, questi palazzi possono rimanere nascosti anche per anni senza che le impalcature vengano rimosse. Il tutto viene poi impreziosito con cartelli simpaticamente scherzosi che credo servono a far divertire i giocatori. Per esempio, ci si trova scritto, che ne so, lavori in corso, e quando nessuno ci lavora da mesi. Oppure i lavori finiranno il 4 gennaio. Passato il 4 gennaio, i lettori per anni continuano a leggere queste scritte facendo grasse risate. Al terzo posto di questa nuova classifica, i giochi con le carte. Diciamoci la verità. I terrestri sono dei veri appassionati di giochi con carte e ne hanno inventati in quantità. Per qualsiasi cosa facciano, qualsiasi opera o lavoro, i terrestri devono andare in oscuri uffici a chiedere tantissimi fogli di carta da riempire, permessi, domande, carte bollate. Ma c'è un gioco in particolare che mi ha colpito per originalità e divertimento. Si gioca così. Bisogna conquistare dei fogli di carta che dei giudici mettono sui vetri delle automobili. Sono le scatolette in plastica e ferro su ruote, si chiamano automobili. Per conquistare questi foglietti bisogna superare delle prove, che ne so, passare col rosso al semaforo, parcheggiare in doppia fila, andare più veloce di quanto scritto su alcuni cartelli tondi e rossi e altre simpatiche azioni. Il gioco si chiama Multa ed è molto popolare, soprattutto nelle grandi città. Che vuol dire organizzarsi, Ma veniamo alle posizioni più importanti. Al secondo posto della classifica dei giochi abbiamo i giochi sull'acqua. All'apparenza si tratterebbe di fare gare di velocità o di abilità con barche e motoscafi. Ma in realtà non vince chi arriva prima. No, ma chi sporca di più l'acqua. Infatti, fortunatamente, queste imbarcazioni vanno a benzina o a diesel, insomma, sostanze che derivano dal petrolio, altamente inquinanti e che rendono i fiumi e i laghi sempre più invivibili. Questi umani, che coscienza ambientale, bravi, bravi, bravi. E ora, il posto d'onore. Il vincitore della puntata di oggi. Al primo posto, giochi con gli animali. Da sempre i terrestri si divertono a giocare con gli animali. Gli antichi romani giocavano alla lotta con i leoni al Colosseo. Gli uomini primitivi giocavano ad acchiapparella con i mammut. Oggi come oggi sono tantissimi gli animali con cui gli umani si divertono. Ma per me il gioco più interessante è lo slalom canino. Una persona passeggia con un cane al guinzaglio e gli fa fare i bisognini sul marciapiede. Chi viene dopo deve camminare a zigzag cercando di calpestarne il più possibile. Che gioco fantastico! Pensare però che ci sono dei guastafeste che raccolgono le cacchette dei propri cani con delle buste di plastica mi fa veramente arrabbiare. Fortuna che ancora in molti lasciano le cacche in giro. Con questo fantasioso e profumato gioco è tutto. Saluto il pessimo Mort Adel, dando appuntamento per una prossima Top 5 Crude, ovvero le mie terribili classifiche.
1: Bravo, Crude. E mi raccomando, resta sempre vigile e allerta. Un soldato di Kot non perde mai tempo. Passo e chiudo.
0: Certo, maestà, mai perdere tempo. Certo, certo. È finito il collegamento? Ah, meno male. E questi giochi saranno pure belli, ma a me fanno venire i brividi. Pensare di lasciare le cacche... Non riesco neanche a dirlo. E, insomma, pensare di lasciare i bisognini dei cani in mezzo ai marciapiedi... che schifo. Adesso che Morta è andato via, posso riprendere il mio giochino con le carte. Allora, dunque, se metto il fante di coppe sopra il sette bello, dovrei farcela. E lo slalom canino. Che brutto. Oh, no! Un'altra volta il fante. E dai! In fondo al mazzo, in punizione, via. Che belli solitari. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Allo! Va bene! Ciao bambini! Comincia una nuova, strepitosa, esilarante, fantasmagorica puntata di... Va bene, ciao Lallo, ciao Lella.
4: Armadissima!
5: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
3: Allora, vediamo un po'. Se io vi dicessi datemi una B, voi che mi direste?
4: Una bottiglia.
5: Una bambola.
4: Una barca.
5: Una barbetta.
3: Molto bravi, ma siete fuori strada. Vi spiegherò meglio dopo a che cosa serve questa B. Perché oggi dedicheremo la puntata a un'attività sportiva molto particolare, il cheerleading.
5: Oh, e che cos'è?
4: Mai sentito.
3: Ve lo farò spiegare da una bravissima insegnante. Ma subito dopo, la nostra prima canzone.
5: Ah sì?

0: Allora, Lallo, Lella, come vi dicevo, oggi dedicheremo la nostra rubrica sportiva a una disciplina particolarissima, il cheerleading. E per spiegarvi che cos'è, vi farò ascoltare delle testimonianze che ho raccolto per voi e per i bambini che ci ascoltano.
1: Che bello! Ma perché prima dovevamo darti la lettera B?
0: Giusto, bella domanda, te lo dirò dopo. Adesso sentiamo le interviste.
2: Mm-hmm.
0: Siamo in compagnia di Elisabetta, esatto. Istruttrice di cheerleading.
2: Esatto.
0: Intanto che cosa vuol dire cheerleading?
2: Allora, il cheerleading è uno sport di squadra, sì. Uno sport che nasce in America e adesso lo facciamo anche noi qui, ed è caratterizzato da una parte acrobatica di figure che si sviluppano in altezza, di lanci, piramidi umane, insomma, è uno sport di squadra, ecco.
0: Ma è vero che si fa spesso negli stadi, no? Anche per sostenere le squadre, nasceva un po' così?
2: Esatto, alla fine dell'Ottocento è nato proprio con questa motivazione. Degli uomini, all'inizio proprio solo uomini, si sono uniti proprio per creare il tifo nelle squadre, perché serviva andare in alto per farsi vedere sugli spalti. Poi gli uomini sono andati in guerra, quindi sono rimaste le donne, e è diventato piano piano uno sport anche femminile. Adesso è più femminile che maschile, ma anche misto.
0: Di che cosa si compone? Che cosa c'è in questo sport?
2: Allora, c'è un po' di tutto, nel senso che è uno sport veramente complesso. E c'è una parte di acrobatica, che è molto simile al corpo libero della ginnastica artistica. E vi è una preparazione fisica e tecnica dietro, che prevede anche il sollevamento pesi e lo sviluppo della forza. Perché, insomma,
0: certo.
2: Sollevare delle persone, lanciare delle persone in aria, richiede anche una certa forza ed esplosività.
0: Perché consiglieresti di fare questo sport a delle bambine in età dai 3 anni in su?
2: Perché è uno sport veramente completo, sia a livello fisico, perché veramente racchiude tutta una preparazione motoria completa, ma anche perché aiuta a crescere personalmente, perché è uno sport di squadra dove si va a creare un legame forte, una fiducia tra i componenti, si crea come una famiglia.
0: Bello.
2: È bello.
0: Grazie Elisabetta. Come ti chiami?
3: Martina.
0: Qual è il tuo ruolo?
3: Flyer.
0: Che vuol dire... Quella che vola?
3: Sì.
0: Ah, cioè quella che viene lanciata in aria?
3: Sì.
0: E non hai paura?
3: No.
0: Ah, e perché non hai paura?
3: Perché comunque so che le mie basi mi prendono, quindi mi fido.
0: Le tue basi sarebbero le compagne?
3: Sì.
0: Quelle che ti hanno lanciato in aria?
3: Sì.
0: Fino a che altezza puoi arrivare?
3: Alto.
0: Quante volte te? 5 o 6?
3: Anche 7.
0: Da quant'è che fai questo sport?
3: Questo è il terzo anno.
0: E quanti anni hai tu?
3: 10.
0: Complimenti. Tu come ti chiami?
4: Bianca.
0: Che cosa fai?
4: Sono una base.
0: E ti piace fare la base?
4: Tanto.
0: Avresti voluto fare la flyer?
4: No, mi piace fare base.
0: Bene, perché ti piace fare la base?
4: Perché mi piace lanciare, perché mi piace vedere le mie compagne che si fidano di me e perché è divertente.
0: Perché in fondo tu sei quella che dà la sicurezza a tutta la squadra.
4: Sì.
0: Avete capito?
5: Ma bello, bellissimo.
1: Sì, allora, anche io voglio fare la cheerleader.
0: Sì,
5: la base,
0: sì.
5: La base.
0: È bello. Ecco, bravo Lallo, perché ci sono le basi che sono quelle che, per esempio, come avrete capito, lanciano in alto la bambina o la ragazza che deve fare il numero.
5: Sì.
0: No? Ma le basi, oltre che sono le ragazze che lanciano in alto, oltre a lanciare, poi devono ricevere la ragazza, la flyer, dopo che è andata in aria, per raccoglierla perché non cada per terra, capito?
5: Ah già, è vero, non ci avevo pensato.
1: La flyer, voglio volare.
0: Tu vuoi fare la flyer?
1: Sì.
5: Allora no. Ti faccio volare io allora, faccio la base.
0: Allora Lallo fa la base.
1: No, non voglio che Lallo mi faccia volare. La base la faccio io allora.
5: No, io voglio fare la base.
1: No, ho detto che voglio farla io.
0: Va bene, basta così. Diciamo che faremo qualche prova prima di decidere e poi magari una volta uno fa la base e una volta uno o una fa la flyer, va bene? Così avete tutto. E adesso un po' di musica con Le streghe ballano.

0: Va bene, allora direi che come prove di cheerleading potremmo iniziare da qualcosa di più tranquillo. Che ne dite di acclamare la squadra del cuore?
1: Sì!
2: Sì, bello!
0: Allora, funziona così, eh?
1: Sì.
0: Quando vi chiedo una lettera come la B, voi dovete dirmela ad alta voce,
1: sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Datemi una B!
2: B!
0: Datemi una I!
2: I!
0: Datemi una G!
2: G!
0: Datemi un bang!
2: Bang!
0: E ora datemi un...
2: Big bang!
0: Bravissimi, Lallo Lella, avete
1: bella,
0: capito?
1: Bella.
0: Ecco, è proprio così. Un bravo cheerleader deve sapere acclamare la propria squadra del cuore. E la nostra squadra è proprio quella di Big Bang!
3: Sì, con tutti i bambini!
0: Che salutiamo insieme con l'ultima canzone di oggi.
4: Ma Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
5: Volando!
4: Volando!
5: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo!
4: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
5: Ma certo, è solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
4: A qualsiasi cosa di molto bello! Ai balocchi di Natale!
6: Le campane, la neve!
5: Sì, attenzione! Spicco il volo! È come nuotare! Ora tu.
4: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
6: E io
7: e i bucanieri sfidare.
8: E io contro gli indiani lottare.
5: Su, proviamo tutti insieme.
2: Uno, due, tre.
9: Hey, vogliamo!
5: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
4: La polvere?
8: La polvere!
5: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo che sogno può volare.
4: Riproviamo! Riproviamo!
6: Accipicchia, ma vogliamo!
8: Oh, la peppa!
4: Noi vogliamo! Vogliamo!
5: Come no?
9: Noi vogliamo! Vogliamo!
5: Forza, ragazzi!

0: Allora, andiamo tutti a fare un corso di cheerleading?
1: Sì, bella, però se io faccio volare Lella.
2: No, io voglio far volare Lallo.
0: Va bene, facciamo allora che rimandiamo i voli per adesso. E voi bambini, qualcuno di voi fa il cheerleader? Raccontatecelo con un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
2: Vi aspettiamo qua.
0: Ciao.
1: Ciao, Lella, ciao. Vieni che ti faccio volare.
2: No, faccio volare io.
0: Lallo, Lella, basta.
2: Uffa.

sia stato, non si sa. Forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

mais c'est gênant! Quoi, Couflop?

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Matite colorate, consumatori di temperini per pastelli appuntiti, dispensatori di frasi coniate tre minuti prima, esploratori di emozioni incontrollabili, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

rock and roll per scaldare le vostre orecchie. Occupiamoci ora del battito del vostro cuore e alziamo le mani, i piedi e la testa al cielo. Si parte! Questo è Radio Kids.

0: vita. E questa che vi propongo è Gonna Make You Sweet, nella versione tratta dal film Madagascar. Che caldo!
1: Get on the dance floor. Except for you, your pants are too ridiculous. Get off the dance floor.

E dai 50 gradi dell'Africa ce ne andiamo ai 120 delle vostre gambe dinoccolate. Rotolano le rotule sul pavimento del vostro stomaco.

0: È stato bello stare insieme a voi anche oggi. Un grande abbraccio dal vostro DJ. Questo è Radio Kids. Buon divertimento. Real Gone.
1: Queste sono le frequenze di Rai Radio Kids e questo è l'esilarante, mirabolante, strabiliante Big Bang! Ciao Lella, ciao DJ!
2: Ciao a tutti!
3: Armando.
1: Allora, siete pronti con un nuovo quiz?
2: Yeah!
3: Sì.
2: E che cosa dobbiamo indovinare?
1: Dunque, oggi ho da farvi una domanda su un argomento che abbiamo già trattato in realtà, ma che ha delle diverse sfumature.
3: Ah. Sfumature?
1: Sì. Vuoi sapere cosa sono le sfumature?
3: Sì,
2: magari anche io.
1: Sì, è difficile, tra l'altro. Dunque, le sfumature sono, per esempio, ecco, DJ, tu sei arancione, no?
2: Sì, ecco, dipende un po' dalla luce. Sì,
1: ecco,
2: sì.
1: Bravo. A seconda della luce, il tuo arancione può cambiare leggermente.
2: Ah.
1: Quindi può assumere una diversa sfumatura.
2: Non ci ho capito niente, però mi piace.
1: Aspetta, questo può succedere anche, per esempio, nella musica.
2: Ah.
1: Oppure nei colori, sì, come abbiamo detto, o nel cibo.
2: È vero, perché no? Certo.
3: Allora la domanda del quiz di oggi riguarda i quadri?
1: Però no, non ci sei andata vicina.
2: Ah, le canzoni, giusto, come dicevi prima, anche le canzoni effettivamente hanno tante sfumature, no?
1: Beh, sì, è vero, appunto, però ci si è avvicinata di più Lella alla domanda.
3: Allora, perché forse si parla di sfumature quando si passa da un colore all'altro, come dicevi prima.
1: Brava Lella!
3: Perché? Cosa ho detto?
2: Ecco,
3: perché,
2: ecco,
1: no, vabbè, dai DJ, hai indovinato l'argomento del quiz di oggi, che è i colori.
2: Wow.
1: E proprio Un giorno a colori si chiama la nostra prima canzone.
4: Apro gli occhi.

0: Sempre qui, sempre su Rai Radio Kids, sempre con Big Bang, in compagnia di Lella e DJ.
1: E anche Armando.
0: Evviva! E la domanda del quiz di oggi è... Di che colore sono i capelli della fata turchina?
1: Scusate, Armando?
0: Sì, DJ?
1: No, dico, sì. Hai ascoltato la domanda che hai fatto?
0: Sì, certo, perché cosa non va nella mia domanda?
2: Beh, sembra un po' strana, ecco.
0: In che senso?
1: Nel senso, è come quando fai quel famoso indovinello, no? Di che colore è il cavallo bianco del re?
0: Di che colore è?
1: È bianco, no? Lo dice la domanda stessa, voglio dire.
2: E anche nella tua domanda hai chiesto di che colore fossero i capelli della fata turchina.
1: Esatto.
2: Saranno turchini, no?
0: Invece no.
1: Eccolo.
0: E qui mi volevo, perché c'è un piccolo trabocchetto, ed ecco perché parlavo prima di sfumature, per cui mi dovete dire a che colore famoso assomiglia di più il turchino.
1: Secondo me...
0: No, non lo puoi dire, perché la risposta giusta arriverà a...
3: Fine puntata!
0: Bravi, ma adesso vorrei dirvi qualche altra curiosità sui colori. Sapete che fino a un po' di tempo fa i sogni si facevano in bianco e nero?
2: Davvero? E come mai?
1: Io sogno sempre a colori, non mi sta bene il bianco e nero.
0: Va bene, e sono d'accordo. Sogniamo tutti a colori adesso, però sembra che il cambiamento sia dovuto all'invenzione della TV a colori.
1: No.
0: È strano, eh?
2: Sì.
0: Che in Italia è arrivata il 1 febbraio 1977. Io non sono molto sicuro di questa notizia, ma ve la ripeto così come l'ho trovata.
2: Quindi, vedendo le immagini a colori, ci siamo abituati a rivederle così anche nei sogni.
0: Sembrerebbe di sì, Lella. Ah. E sentite, a proposito di colori che lasciano il segno, sapete di che colore è l'evidenziatore più usato al mondo? Sapete cos'è un evidenziatore?
1: Quella cosa che serve a sottolineare le parole, no?
0: Sì.
2: Bravo.
0: Perfetto.
2: Però
0: perfetto.
2: Non sappiamo qual è il colore più famoso.
1: Io lo so.
0: Dai.
1: Sicuramente sì. il marrone, sì. Terra di Siena?
0: No.
1: Ocra?
0: No.
1: Il blu ultramare?
0: No.
1: Non lo sai.
0: È il giallo.
1: Ah, ecco, lo sapevo.
0: Ecco, perché è il più chiaro di tutti, e se lo usi su un libro o su un quaderno e poi fai una fotocopia, non si vede.
1: Sarà, ma a me piace di più quello arancione. Arancione come me, lo uso sempre.
2: E invece io uso sempre quello verde o quello rosa, che sono i miei colori preferiti.
0: Va bene, diciamo che è una questione di gusti,
2: sì.
0: Così come una questione di gusti anche la musica.

0: Molto bene, siamo di nuovo insieme qui, pronti per questa puntata di Big Bang dedicata al quiz. E la domanda di oggi è: di che colore sono i capelli della fata turchina?
1: Bambini, attenti che c'è un trabocchetto.
2: E noi non vediamo l'ora di scoprirlo.
0: Come io vorrei tanto scoprire il cano cristales, detto anche arcobaleno liquido o fiume dei cinque colori.
1: Wow, e dove si trova?
0: In Colombia. E dicono che da luglio a novembre si colori di tante tonalità diverse di verde, azzurro, nero e soprattutto rosso.
2: Che spettacolo! Beh, voglio vederlo anch'io, scusate.
0: Già, è un po' lontano, eh? Sì. Ah, intanto uno può andarselo a vedere su internet, magari lì c'è qualche immagine.
2: Perché sì? No? Certo, io lo faccio, sì, sicuramente lo farò.
0: Molto bene. E un altro luogo naturale, incantevole e sorprendente per il suo colore è il lago Retba. Si trova in Senegal. E le sue acque sono tutte rosa a causa di un tipo particolare di alghe che a contatto con l'acqua rilasciano questo bellissimo colore.
1: Deve essere magnifico. Mm-hmm. Ma secondo me c'è un altro modo per ammirare i colori più belli senza andare troppo lontano.
2: E qual è?
1: Aspettare che piova e poi esca il sole per vedere un bellissimo arcobaleno.
0: Giusto, Lella! Grazie. L'arcobaleno è davvero uno degli spettacoli naturali più belli. Anche a me piace tantissimo.
1: Sì.
0: E quando li vedo li dedico sempre a qualcuno o a qualcosa. Va bene, ma ora godiamoci l'ultima canzone di oggi prima della risposta alla domanda del qui. Io so-

0: Ed eccoci, dunque, giunti alla fine della puntata e pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: di che colore sono i capelli della fata turchina? La risposta è blu.
1: Ma io pensavo che fossero azzurri.
0: Proprio qui era il trabocchetto. Nella versione iniziale della storia di Collodi, la fata ha i capelli turchini e il turchino è un blu scuro, non è azzurro. E infatti, nel film della Walt Disney, la fata turchina si chiama Azzurra.
2: Non ci credo, ma veramente? Sì, ma questo per me è uno scoop grandissimo, ragazzi.
1: Quante cose si imparano a Big Bang, vero bambini? Noi aspettiamo sempre i vostri fantastici messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
3: 347-411-2726.
2: Vi aspettiamo qui!
0: Evviva, alla prossima, ciao ciao!
1: Ciao!

0: Basta!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Ciao bambini, bentornati a Big
2: Bang!
1: Sempre esplosivi e in onda su Radio
2: Kids!
1: Ciao da Armando e...
2: Lella!
1: E Lallo?
2: Lallo, tocca a te!
1: Lallo? Ma dov'è Lallo?
2: Non c'è Lallo!
1: Ma come non c'è? Dobbiamo iniziare il programma! Eccolo!
3: Scusate, ho avuto un problemino.
1: Che genere di problema, Lallo?
2: Ti possiamo aiutare?
3: No.
1: Ma dai, su, dici se è successo qualcosa, ti aiutiamo noi.
2: Dici che hai, Lallo?
3: T'ho mangiato!
1: No, dai,
2: cosa?
1: Non mi...
3: T'ho mangiato!
1: Vabbè, dai, che problema c'è?
2: Ti diamo qualcosa noi?
1: Sì, anzi, guarda, facciamo così. Ti metto subito una bella canzone che così ti toglie un po' di fame. Ti va bene la pappa col pomodoro?

0: Va meglio, Lallo?
1: È una canzone bellissima, ma io avrei ancora fame.
2: E che cosa vorresti ancora?
1: Ma poche cosine, solo un po' di popcorn, le lasagne, la cotoletta, le patatine, il pane, la patata, tribile, pane di miele, cioccolata e torta di lamponi.
2: Se vuoi possiamo dividere la mia insalata.
1: Ma io sono allergico all'insalata.
0: E il minestrone? Vuoi un po' di minestrone?
1: No, il minestrone mi fa venire la pancia gonfia e le bolle in faccia.
0: Vabbè, dai Lallo, stai esagerando. E poi è buona regola mangiare quello che c'è. E tra l'altro insalata e minestrone sono buonissimi e ti fanno benissimo, perché hanno i sali minerali, le vitamine, le fibre, tutte le cose che aiutano a crescere e a sentirsi meglio.
1: Armando, io voglio i popcorn, le lasagne, la cotoletta, le patatine, il pane, la frittata, tribile, panino, il miele, il cioccolato e torta di lamponi.
2: Dai Lallo, mangia minestrone e insalata, ti fanno bene.
1: No, ufa, voi mi volete far diventare uno zombie vegetariano, ecco.

0: questo zombie che fa.
1: E come fa lo zombie, Lella? Ah, ecco, questo è uno zombie, va bene. Ma comunque non... Buffa Lella che fa lo zombie, eh?
2: Non ma come fa a mangiare solo le verdure, Armando?
1: Ma no, vabbè, intanto sono solo zombie di fantasia, non devono spaventare. Però è divertente l'idea che lo zombie mangia solo le verdure. E in ogni caso, anche tu devi imparare a mangiarle, Lallo. Ma oh. Senti, facciamo un patto. Io ti porto al ristorante, però solo se mangi le verdure.
0: Io amo le verdure, sai?
1: Però tu non sei obbligata a mangiare le verdure, Lella. Tu le mangi sempre, le verdure.
2: Ecco, e perché io sarei obbligato?
1: Perché tu non le mangi mai, Lallo.
2: Va bene, Armando, mangerò le verdure. Congelato però, eh.
1: Guarda, francamente non credo che al ristorante servano le verdure col gelato, però... Però, se tu mangi tutte le verdure, alla fine potrai avere il gelato, che mi sembra una buona idea. Che dici? Sentiamo cosa dice Valentina a proposito del cibo. Sentiamo cosa dice.
3: Ciao, sono Valentina, ho 10 anni e il cibo che odio di più sono le polpette di pesce che mi danno a scuola. Perché... non mi piacciono. Ciao.
2: Ecco, a Valentina non piacciono le polpette di pesce e a me non piacciono le verdure, ecco.
0: Ma Lallo, bisognerebbe imparare a mangiare un po' di tutto.
1: Eh sì. Ah, ho un'idea, Lallo, forse potrebbe aiutarti. Se tu diventassi un grande cuoco, uno chef famoso, potresti cucinare le verdure come ti piacerebbero e diventerebbero buonissime.
0: Come Remy, il topolino di Ratatouille.
1: Brava Lella, proprio come lui. E beh, lui diventa un cuoco straordinario perché riesce a fare proprio un piatto di verdure. Ci sono aglio, cipollina dorati, soffritti in olio extravergine di oliva, pomodori, melanzane, zucchine, peperoni freschissimi e il tutto profumate con erbe e basilico di Provenza e servito con crostini di pane caldo.
2: Che botta, Armando! La voglio! Anch'io!
1: Bene. Allora, tra poco ristorante con verdure, ma sì, per adesso sì. Accontentiamoci della ratatouille di Remy.

0: Che fame! Basta, basta, Armando! Voglio andare al ristorante! Voglio la ratabulle! La babbabulla!
1: Vuoi la ratatouille?
0: Ah, sì, quella lì!
2: Bene, bene, bene! Abbiamo convinto Lallo a mangiare le verdure, eh?
0: Sì, dai, andiamo a mangiare la ratabulla, babbabulla, bibidi-bobidi-bu.
1: Sì,
0: la...
1: io ho fame anch'io.
2: Va bene, allora andiamo al ristorante a mangiare le verdure. Mi raccomando, bambini, mangiate anche voi le verdure, fatevele cucinare in modo che siano saporite. E noi vi diamo appuntamento al prossimo
3: Big Bang!
1: Fame!
0: La babbabulla!
4: www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore. I nonni cercano di farci capire

e si entusiasmano se i figli van bene. I nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero. I nonni insegnano senza parlare, che senza amore questo mondo muore.

0: Ti fidi di me?
1: Sì.

0: è tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh, cioè io... Oh, oh no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai preso per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito.
2: No, cioè ecco... Speravo di no, non volevo dire questo.
0: Insomma, chi sei? Dimmi la verità.
2: La verità? La verità. La verità è che a volte mi mescolo alla gente comune per sfuggire alle pressioni della vita di palazzo. Ma in realtà sono un principe.
0: Perché non me l'hai detto subito?
2: Beh, sai com'è... un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
0: Non così tanto.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: In una casetta vivevano una mamma e una bambina. La bambina portava una mantella e un cappuccio rosso in testa. Il cappuccio le stava così bene che per tutti lei era Cappuccetto Rosso. Inizia così l'album musicale pubblicato dall'editore Curci e illustrato da Serena Viola. Io sono Anna Pedrazzini, l'autrice di questo albo, che fa parte della collana In punta di dita, fiabe sonore in movimento. Amici e amiche di Radio Kids, lo so che questa favola la conoscete già, ma io e Serena ve la proponiamo in una nuova veste, sia musicale che multimediale. Adesso vi racconto. La sentite questa musica al pianoforte? È un brano di Robert Schumann, un musicista vissuto molto tempo fa. La sua musica ancora oggi ci fa emozionare e sa raccontare ancora meglio delle parole. Questo brano è uno dei 10 che raccontano la celebre fiaba. Proprio con questi suoni, la mamma sta chiamando Cappuccetto Rosso dalla finestra. Quest'altra, invece, racconta la spensieratezza di Cappuccetto. Vi immaginate Cappuccetto mentre sgambetta felice nel bosco, con gli uccellini e le farfalle che scherzano tra gli alberi? Ma l'esperienza con questo libro non finisce qui, perché inquadrando il QR code che troverete all'interno dell'albo, potrete accedere alla parte multimediale, dove avrete a disposizione una serie di brevi video animazioni e di video interattivi. Nei video, il movimento degli alberi, dei fiori, la camminata di Cappuccetto o il tremolio della nonna nella pancia del lupo vi mostreranno con semplicità ed immediatezza il linguaggio musicale. Invece, nei video interattivi sarete proprio voi a muovere i personaggi, con la punta delle dita. E se vorrete potrete andare anche a ritmo con la musica. Se canterete con me, seguendo l'andamento del mio canto, fatto da dei semplici pam pam, sarà ancora più facile di immediato muovere a ritmo le figure. Ringrazio Radio Kids per l'ospitalità e auguro a voi tutti di divertirvi con questo Cappuccetto Rosso che potrà essere sfogliato, letto, guardato, ascoltato e anche giocato.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Sagadou, la magica bou, la bibidi-babidi-bou. Fais la magie, je ne veux que vous tout. Bibidi-babidi-bibidi-bou.
1: Ciao a tutti, bambine, bambini, zini, potini, cuginetti, pupazzi e peluche. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di... Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
1: E ciao Lella!
3: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini!
1: Allora, siete pronti? Oggi parliamo di uno dei sentimenti più belli che esistono al mondo.
2: L'allegria!
3: La felicità!
1: Non proprio, però questo sentimento, quando abbiamo la fortuna di provarlo, ci mette anche allegria e tanta felicità.
2: Lella, ma tu l'hai capito?
3: No, mica tanto.
1: Vabbè, vi do un indizio. Si dice che se lo trovi, è come trovare una cosa molto preziosa.
3: Un amico!
2: Amicizia!
1: Ma bravi! Oggi parliamo proprio di amici e di amicizia. E tanto per entrare subito nell'argomento, ascoltiamo una bellissima canzone.
4: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui, questo o quello?

0: questo o quello.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia del magico trio composto da Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armandissimo.
1: E oggi stiamo parlando di amicizia e noi tre siamo dei veri esperti in questa materia.
3: Perché siamo amicissimi.
1: Sì. Vero. E a questo proposito, Lellina, è arrivato un messaggio per la tua rubrichella che parla proprio di amicizia.
2: Evviva, sentiamolo subito.
4: Lella, per favore, mi insegni qualche trucchetto per fare amicizia con i miei compagni di classe, perché io non ci riesco quasi mai. In realtà sì, è vero, ieri ho giocato con la lavagna magnetica con Riccardo e le forme geometriche, ma vorrei farlo con tutti, per favore, mi insegni? Io mi chiamo Flavia, grazie, ciao!
1: Ciao Flavia, ma che carina che sei, che bello! Poi la tua domanda è davvero molto interessante. Chiedi di fare qualche trucchetto per fare amicizia con i tuoi compagni. Beh, anche se qualche amico lo hai già, come Riccardo, vero? Con il quale hai giocato con la lavagna magica. Ma sentiamo, Lellina, che consiglio ti può dare?
2: Allora, carissima Flavia, io non conosco segreti particolari per fare amicizia.
3: Io sì, Lella, sono tutti trucchetti. Ah. Guarda, si fa così, abracadabra, abracazù, voglio un amico e mille di più.
1: No, Lallino, io credo che per fare amicizia non servano né i trucchetti né le

0: bene quando passiamo del tempo insieme.
1: Per esempio, voi, Lella, Lallo, quanti amici veri avete? Provate a contarli.
2: Allora, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
0: Ma dai, Lallo, pensaci bene.
2: Va bene, d'accordo. Allora, i miei amici più amici più amici di tutti sono... ci devo pensare, eh. Trovato, siete voi, Lella Armandissimo.
1: Grazie, Lallo. Ma com'è successo che siamo diventati amici? Voi ve lo ricordate?
0: Veramente... non saprei.
1: Ecco, perché neanche io ricordo il momento esatto. Perché dicevo, l'amicizia è un po' così e si rafforza dopo tanto tempo che si sta insieme, che ci si sente bene. E allora sì, diventa una specie di magia.
2: Oh, lo dicevo io, è una magia. Allora ripeto la formula, eh. Abracadabra, abracadù, l'amico più amico è sempre più tu.
0: Per me l'amicizia è preziosa e mi rende felice come una giornata di cielo azzurro.
2: L'amicizia ha il profumo di una torta a tripla panna e cioccolato.
0: È leggera come una piuma.
1: E poi mette tanta, tanta allegria. E una cosa è certa, quando si incontra un vero amico, il tempo passa via velocissimo.
2: In un soffione, anzi, in un soffio.
1: E magari viene voglia di mettersi a cantare una canzone come questa.

0: grande,
1: o hai capito che cosa vuol dire essere amici, amici fino in fondo, amici sempre? Vuol dire volersi bene, vuol dire essere proprio come dei fratelli e forse anche di più, essere disposti ad accettare i difetti dell'altro. Insomma, per una grande amicizia non ci sono trucchetti, è davvero un po' come una grande magia. Ci si incontra e magari non ci si lascia più per la vita. Un po' come quello che è successo a noi, vero Lallo e Lella?
2: Io è salvatissimo! Ah. È vero!
1: E allora anche voi, se volete raccontarci dei vostri amici, delle vostre amiche, fatelo, mandateci subito un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
1: E noi ci risentiamo qui per un'altra puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao Lella.
3: Ciao Armandissimo.
1: Ciao Lallo. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso.

goodbye.

0: guardare indietro mai e vai.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Io l'ho già capito.
3: Cosa?
2: Ma allora ancora no!
3: Chi?
2: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
3: Oh.
2: Fra stelle e plenilune c'è un'aria di magia. È un attimo.

0: nei pensieri suoi.
1: Il nostro trio è un'altra storia.

0: cumpleanno ogni anno.
1: E tu non solo, all'anno, ahimè, ce n'è.
0: Ah, ma ci sono 364 non cumpleanni.
1: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
1: Davvero?
0: Com'è piccolo il mondo.
1: In tal caso...
0: Un buon non compleanno
2: a me?
0: A te? O spegni la candela e rallegrati, perché...

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Ben arrivati!
1: Ciao Zampacolta!
2: L'apparenza inganna. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella incontrano la loro amica Anna che sta cercando qualcuno.
0: Ciao, Anna! Che cosa stai facendo?
3: Sto giocando a nascondino con Claudia, ma non riesco a trovarla.
2: Claudia è davanti a un cespuglio. Vestita di verde, con un berretto verde calato sul viso, è davvero invisibile. Lampadino nota delle scarpette colorate sotto al cespuglio.
3: Da quando i cespugli hanno le scarpe?
0: Quelle sono le scarpe di Claudia! L'hai trovata!
2: I nostri amici hanno trovato Claudia che esce allo scoperto.
0: Claudia, ti sei mimetizzata benissimo!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal Magiregno per chiamare i bambini.
3: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
0: È il segnale che Zampacorta ti aspetta!
2: Lampadino e Caramella corrono alla Grande Quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Un vortice magico trasporta i due bambini nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
5: Ciao Zampacorta!
6: Ciao amici! Oggi al Magicampo Fangoso c'è la gara di Magi Duathlon!
0: In cosa consiste?
6: In due difficili prove fisiche da superare. Il vincitore diventerà l'agente segreto di corte! Seguitemi!
2: Correndo lungo il sentiero, Lampadino inciampa su una radice.
0: Oh.
2: Ma riesce a non cadere. La radice cambia colore, rivelandosi la coda di un camaleonte dall'aria triste e con un buffo ciuffo sulla testa.
7: Ciao, io sono Arturo Camaleo.
0: Perché sei così triste, Arturo?
7: Perché sono solo, nessuno si accorge mai di me.
0: Ora ci siamo noi, vieni anche tu ad assistere alla gara di Magi Duathlon.
7: Dite davvero? Che bello! Andiamo, amici!
2: E intanto, nella sua tana, Duca Puzzoloso con un pennello sta imbrattando di vernice le faine tordo e tondo.
8: Questa vernice vi renderà invisibili e con il vostro aiuto vincerò il Magi Duathlon.
9: Giusto, capo! Così diventerai l'agente segreto di Re Zampasaggia. Scoprirai tutti i suoi segreti e il regno sarà tuo!
8: È stata una fortuna trovare questo secchio di vernice trasparella, ma dobbiamo vincere in fretta. L'effetto della vernice dura poco.
2: Poche ultime pennellate ed entrambe le faine scompaiono del tutto.
8: Bene, mie invisibili faine, andiamo a vincere la gara.
2: Al Magicampo Fangoso, i quattro amici raggiungono Re Zampasaggia.
7: Quanta gente! E quanti concorrenti che vogliono diventare agente segreto!
2: I concorrenti sono schierati sulla linea di partenza. Tra loro c'è anche Duca Puzzoloso con le due faine invisibili. Pandaguru si appresta a dare il via alla gara.
10: La prima prova del Magi Duathlon è il tirasacco. Vince chi raggiunge per primo il traguardo trascinando un pesante sacco di farina. Pronti? Via!
2: Il perfido Duca supera tutti e taglia il traguardo trascinando il suo sacco con due dita. Zampacorta è stupefatto.
7: C'è qualcosa di strano. Il suo sacco si deformava come spinto da qualcuno invisibile.
0: Il solito Duca imbroglione.
6: Dobbiamo smascherarlo.
0: Ci penserai tu, Arturo.
7: Io? E come?
3: Rendendoti invisibile come un vero agente segreto.
0: Come Claudio al Parco dell'Elefante.
7: Arturo, l'agente segreto. Mi piace. Lasciate fare a me, amici.
2: Pandaguru dà inizio alla seconda prova.
10: Per il ruzzo la botte bisogna far rotolare le botti fino al traguardo, seguendo il percorso accidentato. Pronti? Via!
2: Tutti spingono le botti. Quella di Duca Puzzoloso sembra muoversi da sola, ma sono le faine invisibili che la fanno rotolare.
8: Grazie alle faine invisibili che spingono la botte, sono imbattibile!
2: Improvvisamente la botte si blocca e inizia a ruotare su se stessa. Il Duca se la prende con tordo e tondo.
8: Ma cosa fate, imbranati?
2: In quel momento, l'effetto della vernice trasparella si esaurisce.
11: Ehi, ma io ti vedo!
2: Tutti vedono le due faine tornate visibili accanto al Duca.
10: Duca Puzzoloso ha imbrogliato ed è squalificato!
2: Il cattivone si dispera, allontanandosi con tordo e tondo.
8: Ho perso!
2: Re Zampa Saggia e Panda Guru si avvicinano alla botte, seguiti da Zampa Corta e dai due fratellini.
12: Cos'è successo alla botte?
3: È merito di Arturo Camaleo, maestà. È diventato del colore della botte per svelare il trucco di Duca Puzzoloso.
2: Arturo torna del suo colore naturale e scende dalla botte.
7: È stato divertente far ruotare la botte senza essere visto.
3: È un vero portento, papà. Dovrebbe essere lui il tuo agente segreto.
13: E sia, mi avete convinto.
7: Grazie, maestà. Sarò il camaleonte dalle mille trasformazioni al servizio del Magiregno.
14: Evviva!
2: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete pronti per la nanna? Avete sonno? Io questa sera non tanto, ma per fortuna c'è una ninna nanna magica che riesce a farmi addormentare anche quando non ho sonno. E una ninna nanna conta. Io inizio a contare e sono già nel mondo dei sogni. Proviamo insieme? Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.